0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te. In ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore. Come sicuro,

1987, uno dei duetti più belli di Jaco insieme a Syd Garrett, I Just Can't Stop Loving You. Michael Jackson, protagonista della collection delle 5 per aprire tutti i svegli di questa mattina, 5 e 3 minuti, buongiorno amici, buon inizio settimana, impavidi da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Allora, com'è andato il weekend? È un lunedì di quelli che dici, ah, non vedevo l'ora che iniziasse questa settimana lavorativa, oppure è un ritorno al lavoro e un lunedì di quelli che dice, questo weekend basta, non ne posso più, avevo gran voglia di riposare, adesso non mi va neanche di ricominciare. I vostri

Buongiorno, impegnati in queste primissime ore del mattino. Lo so, per molti, moltissimi, il lavoro, per altri magari il viaggio, no? Perché il viaggio per andare al lavoro, oppure il viaggio è iniziato il vostro lavoro. Un saluto anche a tutti coloro che stanno al lavoro da diverse ore, perché il loro è il turno di notte. Tra poco vi leggo e vi ascolto. Sveglio

McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Million Reason, Lady Gaga su Radio Subasio alle 5:15 minuti. Buongiorno, iniziata la settimana, settimana lavorativa per molti, ma certo che sì, lunedì lavorativo per molti, ma non per tutti. Saluto subito Deborah e David che sono in viaggio verso il Salento e ci ascoltano come sempre. Grazie ragazzi per la vostra fedeltà e buone vacanze.
1: Ciao ragazzi, io sono Franco di Ravenna.
0: Ciao.
1: Io sono al mare, praticamente sono a 8 km dal mare, quindi molti pomeriggi vado al mare, ma soprattutto il sabato e la domenica io e mia moglie in bicicletta, in 20 minuti arriviamo e siamo al mare, siamo lì, mangiamo lì, siamo con gli amici sotto l'ombrellone e diciamo che è una fortuna abitare qui.
0: Beh, ciao. Una fortuna vera e propria. Ciao, ciao Franco, grazie anche per la bella immagine che hai dato, no? Il pomeriggio al mare, poi il sabato e la domenica ritmi un po' più lenti, allora si va in bicicletta, tanto la distanza è breve. A proposito di distanza,
2: buongiorno.
0: Dai, sentiamo ancora.
2: Sì. Beh, che dire, Bob della provincia di Rieti, casale di Porcio Nativo.
0: Ciao.
2: Riguardo la distanza, devo fare 55 km per andare a Roma, in un grande albergo della capitale.
0: Al lavoro, immagino, sì.
2: In compagnia di Radio Subasio,
0: sì.
2: È tutta un'altra musica.
0: È vero, è tutta un'altra musica. Grazie, grazie Bob. Abbiamo il tempo per un altro messaggio? No, allora tra poco 3 480 75 80 60 per i vostri messaggi vocali, ma anche di testo, dai. Negramaro su Radio Subasio, contatto.

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Subasio.
2: C'è chi ama la

due ragazzi che si amano. Canta Luca Carboni in questa Luca lo stesso su Radio Subasio alle 5.23. Ma in Cina sta emergendo una tendenza in cui alcuni ex chiedono un risarcimento economico. Come dire, se mi lasci paghi. No, se mi lasci non vale, se mi lasci paghi. Si tratta di una pratica sociale legata soprattutto ai giovani. Il rimborso non riguarda solo le spese condivise, ma anche il tempo, le energie emotive investite nella relazione. Come si fa a quantificare tempo, energie e spese della relazione? Ma soprattutto è giusto monetizzare anche la fine di una situazione, di una relazione amorosa? Un vostro pensiero a riguardo? 3480758060. Parliamo d'amore, ma di canto d'amore, il duetto di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Spettacolo esplosivo quello di Rama a San Siro, con tanti ospiti sul palco, amici Giorgia, Annalisa, Arcomi, e ovviamente in questo spettacolo live non è mancata neanche questa sua novità, Irama Cabal.

canterei se mi lasci non vale, se mi lasci paghi. In Cina c'è la penale di fine relazione. Alcuni ex chiedono un risarcimento economico dopo la fine della relazione, una pratica sociale legata soprattutto ai giovani. Il rimborso non riguarda solo le spese condivise, ma anche tempo e energie emotive investite nella relazione. Diciamo così, una penale per la delusione sentimentale. Che ne dite? È possibile monetizzare le energie investite in un amore? Più facile dividere la cena al ristorante, no? C'è però anche qui in Occidente, che ne so, la pratica di chiedere indietro un regalo che si è fatto, qualcos'altro, insomma. 3480758060 per i vostri messaggi, anche vocali.

0: con Mary J. Blige insieme a Bono e gli U2 su Radio Subasio. Se mi lasci paghi, in Cina la penale di fine relazione. Che ne pensate, eh? Succede in Occidente, si può, beh, effettivamente qualcuno, no, a volte vuole indietro, che ne so, un regalo che si è fatto. Sentiamo i vostri messaggi al 3480758060. Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno, cara Vera, Bruno da Narni.
0: Ciao.
1: Ma una curiosità.
0: Sì.
1: A parte che quando ci si lascia si dice che la colpa è sempre a metà, no?
0: Sì.
1: E va bene. Ma chi sarà a quantificare il danno? Come si potrà quantificare? Che tristezza, vera mia, che tristezza.
0: È vero, Bruno, è vero, anche perché come si può quantificare, no? Quanta emozione hai provato, la delusione, non è facile, no? È meglio dividersi il conto al ristorante. Il mio ex, scrive Titti, ha chiesto indietro una bellissima pochette regalo per il mio compleanno, più che un rimborso per fine relazione mi è sembrata una ripicca. C'ha il sapore della ripicca.
2: Roma, riguardo la pratica cinese, secondo me qua da noi qualcuno proprio tipo pagherebbe a peso d'oro per cacciate, diciamo.
0: Addirittura.
2: Ma pago? Non io, attenzione.
0: No.
2: Sono molto contento. Buona giornata.
0: Meno male, Fabio, che sei molto contento della tua relazione. 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi.

30.000 persone, ma sono numeri a cui lui è semplicemente abituato. Ha incassato nelle ultime ore anche l'omaggio di Cesare Cremonini alla sua musica, ma anche al fatto che lui, secondo Cesare, è il re dell'autodromo, non c'è dubbio. Su Radio Subasio riprendiamo invece un successo dell'anno scorso di questa stagione di Ed Sheeran, Azizam.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
2: Radio Subasio. Le 6 è tempo di aggiornamento, di informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo.
3: Buongiorno da Esther Oletto. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Anche in Libano, specifica Teheran, sul nucleare, intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, minaccia Trump. Crollano i prezzi del petrolio, in forte rialzo le borse asiatiche. Massiccio attacco russo sull'Ucraina, colpite Kiev e Kharkiv, ci sono vittime, tra le quali 5 soccorritori. Nella capitale in fiamme lo storico monastero di Peshevsk Lavra. Oggi è il via al G7, si discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, annuncia il padrone di casa Macron, in agenda anche il sostegno all'Ucraina, ma i riflettori saranno tutti puntati nel pomeriggio sul bilaterale tra il presidente francese e l'omologo americano Trump. A Ginevra scontri tra manifestanti e polizia nei pressi della sede ONU. Il delitto della 56enne a Sanstino di Livenza nel veneziano, i nipoti di 17 anni ha confessato di averla coltellata, di aver gettato il corpo in un canale. Non è stato ancora trovato. All'origine del gesto forse un rancore sordo legato ad un'eredità e al patrimonio familiare sul quale il ragazzo sembra campasse pretese. Gli svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti sino al 2050. I contrari hanno prevalso con il 55%. Lo sport Formula 1, Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari alle spalle di Russell e Norris. Ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Mondiali di calcio, due pari tra Olanda e Giappone, Germania a Balanga su Curaçao 7-1. Vittoria della Costa d'Avorio sull'Ecuador per 1-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La giornata di lunedì inizia con delle velature di passaggio e un po' di nuvole sparse su Alpi Orientali e Sardegna. Nell'isola non sono escluse brevi piogge. Nel pomeriggio nubi in aumento sulle zone montuose e velature più dense al centro-sud. Sviluppo di rovesci e temporali su rilievi tra Veneto e Friuli e sulle vicine pianure, in estensione verso sera alle coste venete. Locali temporali possibili anche su Alpi Marittimi e settore appenninico tra Toscana ed Emilia-Romagna. Temperature stazionarie al più in lieve calo al nord-est. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Subasio.
5: Sulle forchette!
6: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi nell'Iper e Market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70, tuo a soli 449 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Deghi trovare il prezzo migliore?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Deghi scegliere, cliccare.
8: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Chuck, motore, azione!
14: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
15: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
16: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
17: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
18: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
19: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese.

Complimenti al lupo. Proprio qualche giorno fa un bellissimo documentario, ho visto un bellissimo documentario firmato da Walter Veltroni sul concerto di Lucio Dalla in America al Village Gate di New York. Molto molto bello, ve lo consiglio. Attenti al lupo, la collection delle 6 per ripartire insieme appunto a Lucio Dalla. Buongiorno amici, buon inizio settimana da Vera Torrisi, da Radio Subasio. È stato un bel weekend, un weekend di relax, di tranquillità, magari di gita al mare, montagna, quant'altro, eh? O è stato uno di quei weekend molto molto impegnati, di quelli che dice oh, non vedo l'ora di tornare al lavoro. I vostri messaggi, buongiorno amici, c'è chi va, c'è chi viene, chi torna, chi va al lavoro, chi viaggia, chi

0: parte magari, perché no, partire di lunedì per una vacanza. 3480758060. Lui, Lorenzo Salvetti, sarà invece protagonista di questa sera a Radio Subasio Music Club. Lo sentiamo, dimmelo tu.
1: Dici che

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio. Su Radio Subasio, buongiorno, buon inizio settimana a tutti. Che weekend è stato? Ma un weekend di quelli talmente belli che insomma tornare al lavoro un po' indigesto, un po' difficile, oppure un weekend molto pesante per cui dice oh non vedevo l'ora di tornare al lavoro. Buongiorno amici, dai, i vostri messaggi al 348 075 80 60. Buongiorno Antonio.
2: Buongiorno.
1: Poi
2: buongiorno Vera, buongiorno a tutti i subasiani, quelli che hanno detto madonna mia, ma non vedevo l'ora di rientrare a lavorare. Mi sa che voi siete di molto, ma di molto poi.
1: Pochissimi.
2: Io restavo volentieri in mare. Sono la città da Prato, oh c'è 16 gradi, a me fa freddo, fammi fare.
1: Ma no, aria frizzantina.
2: Via. Buon inizio settimana. Ciao!
1: Ciao, buona giornata anche a te ancora! Buongiorno a chi?
3: Buongiorno Subasio, sono Francesco da Poggibonsi.
1: Ciao!
3: Come ogni mattina mi alzo presto perché faccio il corriere e vado a consegnare gli ausili medici. Stamattina mi tocca andare a Sestino. Il weekend è stato bellissimo. Sabato ho portato tutta la mia famiglia al Giglio, abbiamo preso la barca in leggio.
1: Bello!
3: E ci siamo divertiti con il mondo. Penso i miei figli sono tuffati dal monoscafo in quell'acqua bellissima, è stata una bella esperienza sabato, speriamo di rifarla. Vi auguro una buona giornata, ciao a tutti.
1: Ciao Francesco, grazie anche per questa immagine molto bella, no? Del tuffo al mare nelle acque cristalline dell'Elba. 3480 75 80 60.

Una vita da mediano, Luciano Ligabue e la sua canzone nel omaggio per Oriali. Ovviamente si parla di calcio mondiale, diciamo tra tutti il coraggio della Cenerentola di questi mondiali, ovvero sia Curaçao contro la Germania, che non ha avuto pietà, sono il 7-1. E poi per quanto riguarda invece lo sport, beh, la vittoria di Hamilton tra tutte, sicuramente la sua emozione che ha colpito tutti ieri. Oh, lunedì 15 giugno 2026, noi qui il lunedì, diciamo così, spezziamo una lancia nei confronti di questo giorno che è tra i più difficili, no? Almeno reputato così, sentito così dal sentire comune, no? Ma anche diversi studi, diverse ricerche dicono che è il giorno più maltrattato, più odiato della settimana. Vogliamo invece sottolineare il buono di questo lunedì, di questo 15 giugno in particolare. Dai, i vostri messaggi 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Eh sì, si prospetta una serata perlomeno scintillante, dir poco. Quella di domani dalle 21, Radio Subasio Music Club, con protagonista lui, Cristiano Malgioglio. Canterà anche questa, Amore

0: Love You su Radio Subasio Lighthouse Family. Buongiorno, bellissimo weekend quello di Pietro al 3480758060. Scrive: una, due giorni di festa per il mio compleanno, 48 anni. Beh, auguri ancora. Allora, il buono del vostro lunedì al 3480758060. Antonio da Aila in Giordania si fa running con 30 gradi alle 7 del mattino. Grazie per le foto anche da parte di Serena. Il buono del mio lunedì: camminare con questo spettacolo. Grazie, bellissima Alba. E poi il buono di questo lunedì, lo dico io, insomma, cerco di riassumere, Tornadino, quello del tuo messaggio vocale, anche perché c'era un rumore di fondo e la radio troppo alta, altrimenti non si capirebbe nulla. Dicevo, Tornadino scrive: questo lunedì in viaggio alle porte di Firenze, tre mongolfiere che si sono alzate in volo, uno spettacolo, ci credo.
1: Buongiorno Radio Subasio, sì. Graziella dalla Dispoli. Finalmente lunedì, sì, e domani concerto di Eros Ramazzotti, tanto atteso.
0: Che bello! Finalmente. Finalmente il buono del vostro lunedì, 3 4 8 0 7 5 80 60.

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: sono qui Claudio Baglioni, che speriamo ritorni presto sul palco a recuperare tutte le date e il tour, insomma, che non ha potuto fare per via di problemi di salute. Claudio Baglioni, io sono qui su Radio Subasio, il buono del vostro lunedì di questo 15 giugno 2026. In particolare Roberto scrive: il buono del mio lunedì è il compleanno di mio figlio Joel, oggi 21 anni, auguri!
1: Buongiorno Subasio, siamo Elisa e Alessio da Perugia, il buono del nostro lunedì è che sono iniziate le ferie e andiamo all'isola d'Elba. Un saluto a tutti!
0: E buone vacanze ragazzi, allora. Dai, chiudiamo, Alex Warren, Ordinary. This

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Olli su Radio Subasio questa domenica a chiudere. Amici, buon lunedì, vi aspetto domani a partire dalle 5. Grazie davvero a Torrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news delle 7. A domani.
2: Buongiorno da Esther Oletto. In vista della firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran il 19 giugno in Svizzera, riunioni preparatorie separate si terranno a Doha con rappresentanti dei rispettivi paesi. Trump però avverte: se Teheran non rispetterà gli accordi riprenderanno gli attacchi. Intanto crollano i prezzi del petrolio, il WTI perde il 4,8% mentre il Brent cede quasi il 4%. Pioggia di missili e droni di Mosca su Kiev e Kharkiv, ci sono morti e feriti. Velivoli senza pilota ucraini hanno colpito una zona residenziale di Tula in Russia, almeno 3 vittime. La Polonia mobilita l'aviazione, mossa preventiva. Le crisi internazionali al centro del G7 che si apre oggi a Evian in Francia. I lavori nel tardo pomeriggio con l'arrivo del presidente americano Trump che sarà ricevuto dall'omologo Macron. Non è stato ancora trovato il corpo della 56enne uccisa dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza nel Veneziano, forse per questioni economiche legate all'eredità. Il ragazzo ha confessato di averla coltellata e di aver gettato la donna in un canale. La Svizzera dice no al tetto della popolazione, fallisce dunque il referendum. Sarebbe stata una misura inedita, fatta principalmente per ridurre l'immigrazione, ma rischiava di compromettere i rapporti con l'Unione Europea. Mondiali di calcio, nelle partite disputate nella notte italiana, vittorie della Svezia sulla Tunisia per 5-1 e della Costa d'Avorio sull'Ecuador per 1-0. Ieri due pari tra Olanda e Giappone, Germania valanga su Curaçao 7-1. Formula 1, Hamilton rompe l'incantesimo Ferrari e trionfa il Gran Premio di Barcellona. Ritirati Leclerc sull'altra rossa e Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sull'autostrada rallenta il traffico tra Calenzano e il Bivio 1 variante. Sulla stessa autostrada coda ma per traffico tra Torrenova e il Bivio di diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Un incidente viene segnalato sulla 7 con code tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Incidente anche a Cividale sulla statale 54 del Friuli. Per traffico code a tratti sulla 4 tra Bergamo e Cavenago in direzione Torino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 € e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 €. Lidl, vale davvero.
11: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: Parola di Antonino.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
14: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
15: Ancora con lo smartphone? È mezzanotte, dai! Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
14: Oh, Contacta! Adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
18: Sono le 7:05, buongiorno, buon inizio di settimana anche da parte mia, sono Gianluca Giurato e vi accompagno fino alle 10 su Radio Subasio, tutti in piedi. Oggi canzone migliore per cominciare non ci poteva essere. Gli Eagles, Take It Easy.

The Eagles su Radio Subasio. Effettivamente, come dicevamo, il lunedì dovrebbe essere così, bisognerebbe prenderla un po' più alla leggera, ecco, non dare troppo peso alla settimana che inizia, a tutti gli impegni. Certo, troppo alla leggera non va neanche bene, perché poi magari già i riflessi sono un po' rallentati, potrebbe essere così lunedì mattina, no? Si fa fatica a riprendere tutti i ritmi, se poi ti rilassi anche troppo, no, ecco il giusto equilibrio, come in tutte le cose, del resto voglio dire, è abbastanza banale. Buongiorno da Gianluca Giurato, eccoci qua, 15 giugno, tra l'altro veniamo da un bel weekend anche caldo in tutti i sensi, soprattutto la giornata di ieri, insomma, visto un innalzamento delle temperature un po' su tutta quanta l'Italia. Tra un po' tra l'altro ci facciamo il giretto classico intorno alle 7:20 delle principali città per vedere che cosa succede, quali sono le temperature stamattina, magari da qualche parte è un po' più freschino e c'è chi esce apposta così presto anche semplicemente a fare una camminata, una corsetta per respirare un po' di aria fresca, pulita, no? Per respirare un po', innanzitutto. Va bene, tante cose le faremo e le illustreremo nel corso della mattinata. Intanto su Radio Subasio c'è anche Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: Subasio e le stelle.
2: Buongiorno, ben ritrovati amici, lasciatevi guidare anche oggi dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Bilancio favorevole nei nostri confronti. Malgrado le tensioni che avvertiamo, riusciamo a gestire con abilità il quotidiano, le relazioni familiari e i risparmi. La situazione finanziaria tende a diventare molto più rassicurante. Incassi insperati, debiti in riscossione. Toro, sfruttiamo l'innato buonsenso in materia di economia per tenerci al riparo da possibili errori di valutazione. Chiudiamo i conti in sospeso. Elasticità, flessibilità, apertura al nuovo sono le qualità fondamentali per avanzare e raggiungere i traguardi. Gemelli, da lontano Saturno, Nettuno e Plutone ci appoggiano. L'ambiente ci trasmette forza, energia e la lungimiranza necessaria per appianare ogni difficoltà. Non facciamoci condizionare dalle reazioni di chi ci circonda. Sentiamoci liberi di percorrere la nostra strada. Cancro, a risveglio la luna depositaria delle nostre emozioni è sfuggente e delusiva. Sarà per questo che senza motivi apparenti avvertiamo un turbamento nel cuore. Esigenza di interiorità che si esprime anche a livello fisico. Diamo spazio al riposo, a letture interessanti. Leone, disposizione d'animo allegra e leggera. Successo in società, affari a gonfie vele. Appuntamenti, visite, telefonate e messaggi affettuosi. Per qualcuno una lieta sorpresa in vista. Una persona torna dal passato remoto per ridiventare un dolce presente. Vergine, impegni che si accavallano o cambiamenti poco graditi. Ci procurano qualche incertezza, ma abbiamo le carte da giocare per tenere tutto sotto controllo. Preoccupazioni professionali interferiscono sul legame di coppia. Almeno oggi lasciamo fuori i problemi. Bilancia. Mostriamo le nostre qualità, su tutte diplomazia e flessibilità. Il nostro atteggiamento disponibile ci fornisce un lasciapassare per tutta la giornata. L'amore è una gioia del cuore. Viviamolo in totale spensieratezza, senza pensare troppo al domani. Scorpione, curiamo e alimentiamo i rapporti. Per capire il comportamento di chi ci è caro, utilizziamo le chiavi di lettura basate sul linguaggio sottile. Il nostro perfezionismo e la capacità organizzativa trovano soluzioni rapide a piccoli problemi pratici. Sagittario, la luna dall'altra parte del cielo parla di sentimenti, di confronto aperto con gli altri, dove naturalezza e spontaneità sono i benvenuti. Attingiamo a piene mani dalla nostra riserva di intuito e di fantasia per rendere speciale una serata a due. Capricorno, prestiamo attenzione alla carriera, qualcosa non gira nel solito modo, forse siamo distratti, piuttosto svagati. Un buon momento per fare ordine. Nel tempo libero dedichiamoci a noi stessi, se ultimamente abbiamo trascurato le nostre esigenze. Acquario, lunedì da trascorrere in ottimismo e allegria. Nuove conoscenze e iniziative entusiasmanti. In amore balliamo come una barca nel mare in tempesta. Eventi culturali, divertenti incontri con gli amici, concerti e spettacoli assolutamente da non perdere. Finiamo con i pesci. Disguidi in relazione a spostamenti e comunicazioni. In società non indulgiamo nel piacere di stupire, gettando così ombre sulla nostra immagine. Irrequieti, combattuti fra passioni che tornano e timore di dare un calcio alle sicurezze per qualcosa di vago. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Annalisa, Mon Amour su Radio Subasio. Sono le 7:20 e a quest'ora, come sempre, noi facciamo un bel giretto nelle città italiane per vedere le temperature. Allora, sicuramente gradevoli per chi non ama il caldo caldo, perché a Roma, per esempio, adesso ci sono 19 gradi. Poi abbiamo a Milano anche 19 gradi, 20 invece a Napoli, 18 gradi a Torino, un po' più fresca, 19 gradi a Genova, 19 a Venezia e 19 a Bologna. Stamattina questo è un numero ricorrente appunto nelle nostre città, per il momento è chiaro, perché poi le temperature saliranno neanche di parecchio. 15 gradi a Firenze, che rimane più fresca a quest'ora, 20 gradi invece a Palermo, 21 ad Ancona, 16 gradi a Perugia. L'Aquila oggi diciamo vince come quasi sempre in basso, perché ha 14 gradi, 22 gradi a Bari e 20 gradi a Cagliari. Ma chi vince veramente siete voi, amici che festeggiate gli anni, perché sarete festeggiati su Radio Subasio con gli auguri dei vostri cari, che vanno scritti adesso al 348 075 80

Sei un pensiero speciale, Eros Ramazzotti su Radio Subasio, pensiero specialissimo avete avuto voi come sempre a quest'ora, accade tutti i giorni nei confronti dei vostri cari che compiono gli anni. Partiamo con la carrellata. Tanti auguri Andrea per i tuoi 6 anni, ti vogliamo tanto bene da mamma Lilla, papà Alberto, Lorenzo, Gigi e dalle nonne. Buongiorno, oggi i nostri gemelli diversi, Christian e Alice, compiono 10 anni e noi gli volevamo fare gli auguri da Norina, Natale, Alessandra, Danilo, Aurora, Emily e Alessio. Auguri a mia nipote Emma di Assisi che compie 6 anni da parte di nonna Patrizia, nonno Massimo e della bisnonna Ermelinda. Vedi Emma come sei fortunata ad avere tutti questi nonni, bisnonni, veramente un patrimonio unico. Oggi è il compleanno di mio figlio Joel, 21 anni, auguri, lo scrive Roberto da Capalbio. Ancora buongiorno, volevamo fare tanti auguri di buon compleanno per i suoi 14 anni al nostro Damiano, un bacione da papà Umberto, mamma Mariangela e la sorellina Giulia. Ancora tanti auguri ad Alessandro per i suoi 22 anni da mamma Alessia e papà Silvano. Buon compleanno Federica, quando la tua mano prende colori e pennelli è la tua anima che crea la meraviglia. I tuoi amici da Roma, ciao ragazzi. Nello di Roma un augurio speciale di buon compleanno a Giorgia di Corcolle, provincia di Roma, per il suo 18° compleanno, perché da oggi dovrai prendere molte decisioni importanti e di grande responsabilità. Auguri di cuore Giorgia, questo è il mio regalo per te. Ancora Gina, Alfred, Peppe, Giulia, Mattia e Laura dicono oggi il compleanno del nostro super amico Giovanni, compie 44 anni, ditegli che è una persona davvero eccezionale, fantastico, buono, sempre pronto a tutto, insomma è un grande supereroe e noi gli auguriamo tutto il meglio che la vita gli possa donare, gli vogliamo un mondo di bene. Auguri al mio carissimo nipote Giuseppe che oggi compie 6 anni, scrive nonno Pino, e poi tantissimi auguri al nipotino che compie 30 anni dalle zie Tizi e Moni da Monte Rotondo.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Let's go! Da Medioworld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Medioworld.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset è semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Aio! Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
9: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Enovitis in campo arriva in Toscana, per la prima volta nel Chianti Classico. Trattori, vendemmiatrici e robot in azione il 17-18 giugno a Greve in Chianti alla tenuta di Nozzole. Il futuro della viticoltura ti aspetta. Ingresso gratuito. Info e novitisincampo.it.
15: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
17: Devi aprire la pagina deghi.it.
18: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
15: Poi devi solo cliccare.
18: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
15: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
19: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
16: Devi provare.
15: Devi fidarti.
16: Perché se non devi, non ci credi.
20: Ecco la refurtiva McDonald's.
21: Che cosa abbiamo qui?
22: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
20: E ci sono anche i McFits irresistibili.
22: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

E a proposito di amore da parte di Levante, stavo riguardando il video, le immagini di alcuni momenti bellissimi di un mesetto fa circa in un ospedale pediatrico di Torino, dove l'artista ha improvvisato un momento musicale e ha raccontato la sua carriera rispondendo anche a tutte le curiosità dei bambini, e poi si è intrattenuta in sala giochi. Quindi grande talento e anche grande cuore appunto da parte della nostra Levante, che abbiamo ritrovato tra l'altro con la canzone presentata proprio a febbraio al Festival di Sanremo, canzone che si riascolta sempre con enorme piacere su Radio Subasio. A proposito di piacere, ritroviamo finalmente un artista che ci mancava, che è tornata con una canzone tra l'altro molto forte, ci dà la sua energia. Dolce Nera su Radio Subasio, sono le 7:40, questo è il suo singolo, Epopea.

0: questa sera alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan.
1: Se è vero che il mondo finisce domani.
0: Questa sera alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Beh, Tiziano, giustamente, troppo buono, poi uno si stacca. Tiziano Ferro dal 2012 su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, sono le 7.51. Dicevamo proprio in apertura di trasmissione, buon inizio di settimana, settimana che parte sempre con dei buoni propositi, no? Però uno magari lunedì inizia a fare un po' il conto, a me succede, non so se succede anche a voi, ma credo di sì, il conto di tutto quello che hai da fare durante la settimana, e a un certo punto dici basta, basta, non ci penso adesso, altrimenti poi la testa scoppia, vabbè. A parte questo, Tiziana da Caserta, per esempio, dice inizia una bella settimana di lavoro. Lei è operatore sociosanitario in una RSA, quindi davvero ti auguriamo veramente il meglio e di affrontare questa settimana alla grandissima. Daniele da Mugello stamattina, anzi precisamente da Villore, nel Mugello, stamattina dice ci sono solo 11 gradi, ma il caldo arriverà, arriverà sicuro, non è che ve la scampate, è chiaro, insomma, poi la mattina magari ci sono queste escursioni termiche abbastanza forti tra la mattina presto o la sera, la notte e il resto della giornata, ma è tipico anche di questa stagione, no? Lo dicevamo, si respira un po' proprio in questi giorni in cui arriverà tra l'altro il gran caldo, anzi il meglio, tra virgolette, deve ancora arrivare. Subito arriva Miley Cyrus su Radio Subasio. We were good.

Flowers, questa è la canzone di Miley Cyrus su Radio Subasio. Che bello, sabato prossimo, il 20 giugno alle 20:30, ritorna a Castel Raimondo in provincia di Macerata il premio Gianni Ravera. Sarà una serata, come accade ogni anno, con grandi ospiti, canzoni ed emozioni da vivere in diretta su Radio Subasio. Ebbene sì, anche quest'anno saranno presentati da Amadeus gli artisti che troveremo sul palco, e ci saranno Anna Tatangelo, Dito nella Piaga, Eddie Brock, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Gypsy Kings by Andrea Re, Noemi, Orietta Berti, Rettore e Maurizio Battista. Anche quest'anno sarò lì appunto a raccontarvi quello che accade e intervistare tutti gli ospiti, quindi vi aspettiamo sabato a Castel Raimondo, oppure se volete in diretta su Radio Subasio. Intanto aspettiamo, è arrivato Biagio Antonacci, eccolo qui, lo ritroviamo con Convivendo. Un po'

0: Convivendo, questa è la canzone di Biagio Antonacci su Radio Subasio che ci porta a un nuovo appuntamento con l'informazione e le breaking news di TGcom 24. Sono le 8.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Nella notte massiccio attacco russo su Kiev, dove brucia lo storico monastero di Pechersk Lavra. Droni e missili anche su Kharkiv. Ci sono vittime, così come a Tula, 200 km a sud di Mosca, colpita da velivoli senza pilota ucraini. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Intervistato dal New York Times, Donald Trump assicura lo stretto di Hormuz sarà permanentemente senza pedaggi. Il presidente americano rivendica anche di aver salvato Israele da una possibile distruzione nucleare. Intanto crollano i prezzi del petrolio, in forte rialzo le borse asiatiche. Macron annuncia la missione marittima internazionale istituita da Francia e Regno Unito e pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto di Hormuz. Nel tardo pomeriggio a Evian il via al G7 con al centro le principali questioni geopolitiche, economiche e tecnologiche. Riflettori sul bilaterale tra il capo dell'Eliseo e Trump. Il delitto della 56enne a San Stino di Livenza nel Veneziano, il nipote di 17 anni ha confessato di averla coltellata e di avere gettato il corpo in un canale. Non è stato ancora trovato. All'origine del gesto forse era ancora sordo, legato ad un'eredità e al patrimonio familiare sul quale il ragazzo sembra accampasse pretese. Gli svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti sino al 2050. I contrari hanno prevalso con il 55%. Sport Formula 1. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari alle spalle di Russell e Norris. Ritiri per Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Mondiale di calcio. La Svezia batte la Tunisia 5-1. Vittoria anche della Costa d'Avorio sull'Ecuador per 1-0. Ieri due pari tra Olanda e Giappone. Germania valanga su Curaçao 7-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
8: La situazione su strade e autostrade. Code per un incidente sulla A7 Milano-Genova, tra il bivio per la tangenziale ovest di Milano e Assago in direzione Milano. Sulla tangenziale nord di Milano segnalato un incidente allo svincolo per la provinciale 44, la Milano-Meda, in direzione di quest'ultima. Sulla tangenziale di Napoli il traffico intenso a causare code tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta verso Pozzuoli. Sulla tangenziale nord di Torino code tra il bivio per la tangenziale sud e Regina Margherita in direzione dell'A5 Torino-Aosta. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord in colonnamenti tra Pistoia e il bivio per l'Autosole in direzione Firenze. Sulla A16 Napoli-Canosa rallentamenti per un cantiere tra Avellino Est e Benevento in direzione Canosa. Infine sulla statale 268 del Vesuvio si procede a rilento per lavori in corso a Scafati. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
9: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iperemarket aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Chuck, motore, azione!
3: chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
14: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
15: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
16: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
0: Eccoci qua, sono le 8:05, pronti per un'altra ora insieme su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, tutti in piedi. Andiamo indietro al 1979 con la Bertè e la Luna bussò.

Mamma mia, che canzone immortale, veramente. 1979, Loredana Bertè su Radio Subasio. Sono le 8:10 di questo 15 giugno. Vediamo che è successo di importante in questa giornata nel corso della storia. Beh, innanzitutto c'è da festeggiare un anniversario importante, perché 162 anni fa, con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, quindi nel 1864, viene fondata a Milano quella che diventerà la Croce Rossa Italiana. Ne sono artefici il Comitato Medico Milanese e l'Associazione Medica Italiana, e il dottor Cesare Castiglioni viene nominato presidente. Auguri alla Croce Rossa. 1939, invenzione della bomboletta spray. L'inventore Julian Kahn mise in commercio questa prima bomboletta spray usa e getta, che fu utilizzata subito per applicazioni importanti. Per esempio, nel corso della Seconda Guerra Mondiale venne utilizzata come insetticida per uccidere gli insetti portatori di malaria. Poi ricordiamo che, insomma, fino all'89 si utilizzava il freon, gas molto nocivo per l'ambiente. Poi, insomma, via via le cose sono state cambiate, migliorate anche in questo senso. 1987, il Consiglio dell'Unione Europea istituisce lo European Region Action Scheme for the Mobility of University Student. Praticamente nessuno lo chiama così, perché lo chiamiamo Erasmus, è troppo lungo come nome, no? Il programma permette agli studenti un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Il nome è un acronimo inverso, ideato proprio in omaggio a Erasmo da Rotterdam, che viaggiò a lungo in Europa per comprenderne le culture. L'Erasmus veramente è una gran cosa, chi l'ha fatto ancora lo ricorda ed è rimasto arricchito veramente da queste esperienze. Anche a voi è successo di fare esperienze come l'Erasmus all'estero, comunque anche altre esperienze di studio, viaggi per lavoro, ecco, cose che comunque vi sono rimaste nel cuore e vi hanno dato tanto? Raccontatecelo con un messaggio 348 075 8060.

0: più.
1: Ecco, si parlava di Erasmus ed è venuta fuori anche Berlino, appunto, la canzone di Ernia su Radio Subasio. Adesso torniamo nelle nostre città, anche se insomma ciò non vieta che uno possa richiedere una canzone anche dall'estero, però insomma solitamente ci scrivete, anzi ci mandate un vocale, in questo caso dall'Italia, e annunciate la vostra canzone preferita intorno alle 8:30 ogni mattina nel voice box. Funziona così, appunto, nel vocale ci dite come vi chiamate, da dove ci ascoltate, la canzone che vorreste sentire stamattina su Radio Subasio. Quindi vi aspettiamo subito, vocali al 348 075 80 60.

0: Parlami d'amore, questa è la canzone di Giorgia su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Si parlava di Erasmus stamattina e comunque di esperienze all'estero. Servono secondo voi ai ragazzi?
1: Per quanto riguarda lo studio all'estero, assolutamente sì. Io sono una volontaria di Intercultura, che è un'associazione che manda i ragazzi a studiare all'estero, ma anche li accoglie in Italia.
0: Sì.
1: E vedere questi ragazzi da quando partono e quando arrivano fanno un cambiamento incredibile per quanto riguarda la loro indipendenza, il loro spirito critico. Quando tornano con una luce degli occhi spettacolare. Quindi sì, sono assolutamente a favore, anche per periodi brevi, che possono essere un mese, tre mesi, qualsiasi, ma lo studio all'estero è veramente veramente formativo per i ragazzi.
0: E non avevamo dubbi, grazie a Diana che appunto ci ha mandato il vocale da Marta in provincia di Viterbo. Raccontateci anche voi, 348 075 80 60.

0: Let's go! Da Medioboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Medioboard.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Voice Box.
13: Voice Box.
12: La tua voce su Radio Subasio.
14: Buongiorno Radio Subasio. Vorrei ascoltare la canzone degli Spandau Ballet di Free With Your Love. Grazie.

Be Free With Your Love, 1989, gli Spandau Ballet su Radio Subasio. Dobbiamo ringraziare la nostra amica che ci ha mandato il messaggio vocale, in questo caso Malia da Sarteano, provincia di Siena, che ha richiesto questa splendida canzone al 348 075 80 60, e grazie come sempre a tutti gli altri che anche stamattina hanno fatto delle scelte bellissime. Uno viene accontentato, però tutti possono riprovare anche nei giorni successivi, perché il Voice Box, come sapete, torna tutte le mattine sempre intorno alle 8:30 qui su Radio Subasio. Tra poco tornano i vostri messaggi, si parla di Erasmus, viaggi all'estero. Intanto Francesco Gabbani, questa

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando, è sempre capodanno insieme a te.
0: Domani sera alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando.
0: Domani sera alle 21 Cristiano Malgioglio in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Destinazione Paradiso, la canzone di Gianluca Grignani su Radio Subasio, ed è quasi un paradiso da come viene descritto l'Erasmus appunto dalla maggior parte dei genitori, soprattutto che ci stanno mandando i loro messaggi riguardo ai figli che l'hanno fatto. Sentiamo un'altra testimonianza.
1: Mi chiamo Miriam, chiamo da Perugia.
0: Ciao Miriam.
1: Per quanto riguarda l'Erasmus dei ragazzi, secondo me è l'esperienza più bella che i nostri figli possano fare. Mia figlia ha fatto l'Erasmus, io sono molto contenta.
0: È vero?
1: In Irlanda del Nord è stata quasi 2 anni e dopo ha vinto una borsa di studio.
0: Però
1: ha fatto un altro Erasmus in Germania.
0: Brava!
1: E grazie a Dio quest'anno si laurea e finalmente finisce i suoi 5 anni di università, e posso dire che per lei è stata un'esperienza che l'ha arricchita totalmente.
0: Ci credo.
1: Ha cambiato la sua vita, la vedo molto felice, molto contenta.
0: E questa è la cosa più importante.
1: È un investimento meraviglioso per i figli.
0: Ciao, grazie Miriam allora per questa esperienza. Anche voi avete avuto, i vostri figli hanno avuto esperienze del genere? 348 075 80 60.

0: Black Eyed Peas, Shakira e David Guetta su Radio Subasio. Arriva l'informazione alle breaking news di TGcom 24. Mancano 2 minuti alle 9.
1: Buongiorno da Esther Oletto. In vista della firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran il 19 giugno a Ginevra, riunioni preparatorie separate si terranno da qui a venerdì a Doha con rappresentanti dei rispettivi paesi. Intanto crollano i prezzi del petrolio, il WTI perde il 4,8%, mentre il Brent cede quasi il 4%. Pioggia di missili e droni di Mosca su Kiev e Kharkiv, ci sono morti e feriti. Velivoli senza pilota ucraini hanno colpito una zona residenziale di Tula in Russia, almeno 3 vittime. La Polonia mobilita l'aviazione come mossa preventiva. Critiche bipartisan per una frase pronunciata dal generale Vannacci. Il femminicidio non esiste perché, spiega il leader di Futuro Nazionale, un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione, perché uomini e donne sono uguali. Non è ancora stato trovato il corpo della 56enne uccisa dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza nel Veneziano, forse per questioni economiche legate all'eredità. Il ragazzo ha confessato di averla accoltellata e di aver gettato la donna in un canale. La Svizzera dice no al tetto della popolazione, fallisce il referendum. Sarebbe stata una misura inedita, fatta principalmente per ridurre l'immigrazione, ma rischiava di compromettere i rapporti con l'Unione Europea. Formula 1, la Ferrari torna a vincere, Hamilton trionfa, il Gran Premio di Barcellona promette, non finisce qui. Mondiale di calcio, nelle partite disputate nella notte italiana, vittorie della Svezia sulla Tunisia per 5-1 e della Costa d'Avorio sull'Ecuador per 1-0. Ieri 2 pari tra Olanda e Giappone, Germania valanga su Curaçao 7-1. Oggi Spagna Capoverde, Belgio Egitto. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
8: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. La settimana si apre con un leggero indebolimento dell'alta pressione sull'Italia, dove tuttavia domina la scena il sole e il caldo estivo, ben oltre la norma. Di tanto in tanto si osserverà il passaggio di banchi nuvolosi innocui a quote medio-alte, mentre intorno ai rilievi aumenterà il rischio di alcuni brevi rovesci o isolati temporali. Nel pomeriggio essenzialmente sulle Alpi Marittime, zone montuose di Veneto, Friuli e Alta Toscana. Le massime oscilleranno per lo più tra 25 e 32 gradi, con punte di 33-34 al sud e sulle isole. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
9: Radio Subasio.
10: E se non carica i video dei gattini? Cop Voce e un super 5G.
11: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
3: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
15: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
16: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
17: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
0: Siamo pronti, sono le 9:03 minuti, l'ultima ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio parte di slancio con una grande canzone. Buongiorno da Gianluca Giurato, sono le 9 appunto, quasi 4. Arriva Kiss the Prince.

Merck & Cremont, nuovo singolo insieme a Serena Brancale and The Colors su Radio Subasio, canzone sicuramente hit dell'estate, già lo è praticamente. Adesso invece noi parliamo di una hit senza citarla chiaramente, perché si gioca di una hit di una decina d'anni fa, anzi per essere precisi vi do un aiuto per indovinarla, 11 anni fa, quindi insomma indovinate, individuate l'anno, non è difficile, se siamo nel 2026, 11 anni fa usciva quest'album che prendeva il titolo proprio da questa canzone qui. Lei è la più famosa cantante italiana nel mondo in questo momento, da un po' di anni a questa parte. È una canzone che appunto ha un titolo molto breve, una sola parola, una canzone che appunto parla di persone evidentemente che hanno molte cose in comune, ecco, diciamo questo per aiutarvi ancora. Vi ho dato tante indicazioni già molto importanti per quanto riguarda la canzone, vi dico anche che dovete individuarla e anche grazie all'aiuto appunto della clip mostrificata che sta per arrivare, e poi mandarci un messaggio vocale se volete giocare con noi e darci la soluzione. Quindi ci dite nel vocale il vostro nome, da dove ci ascoltate, titolo e artista al 348 075 80 60, e più veloce verrà in diretta su Radio Subasio. Sentiamo intanto la clip.

0: Love is all around, questa è la canzone di Zucchero su Radio Subasio. Noi andiamo nella capitale, a Roma c'è Erika che gioca con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora Erika, tu stamattina sei libera perché appunto vai a lavorare oggi pomeriggio, quindi approfitti per fare un po' di commissioni, spese e
1: esatto.
0: Cose varie, giusto?
1: Esatto, sì.
0: Stavi uscendo di casa proprio in questo momento, hai beccato il gioco e hai detto fammi provare, e hai azzeccato anche la canzone che sveleremo tra poco. Ma perché, che lavoro fai di pomeriggio?
1: Io sono una segretaria in un poliambulatorio che si occupa anche di assistenza domiciliare privata, trasporti e quant'altro, insomma.
0: Ho capito, quindi contatto con il pubblico, rispondere al telefono, tutte queste cose che richiedono anche tanta pazienza, vero Erika?
1: Assolutamente sì. Sì.
0: Perché insomma abbiamo varie persone, ecco, di vari tipi, di vari caratteri, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, quindi insomma tu sei al lavoro e invece a casa chi c'è? Raccontaci un po' di te se vuoi.
1: A casa ho due giovanotti, due ragazzi di 16 anni che dormono in questo momento, perché la sera insomma si va a letto tardi, è finita la scuola.
0: Giustamente, 16 anni, bello, perché hanno finito il terzo anno, se non sbaglio.
1: Hanno finito il secondo.
0: E il secondo, giustamente, a 16 dovranno fare il terzo, quindi bello, insomma non hanno esami come quelli del quinto, sono completamente in vacanza. La scuola è andata bene, tutto a posto, nessun debito.
1: È andata.
0: Bene, quindi insomma si possono godere l'estate. Poi giustamente hanno quell'età in cui diciamo diventano indipendenti, quindi non ti devi neanche preoccupare di dove e come sistemare i bambini appunto durante i mesi in cui voi lavorate e loro giustamente a casa da soli non possono stare.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ma invece in vacanza dove si va e quando si va?
1: In vacanza, allora, penso qualche giorno ad agosto probabilmente, però ancora non abbiamo deciso perché sono in fase di valutazione le giornate, insomma, delle ferie, ancora non sappiamo. Però qualche giorno magari lo faremo al mare, vediamo.
0: Bene, sicuramente, insomma, qualcosa si fa sempre e ci si riposa un po'. Senti, mi veniva in mente adesso per il titolo della canzone, tu hai detto che hai due ragazzi che sono due gemelli, giusto? Due maschi.
1: Sì.
0: Ecco,
1: sì.
0: Ma se non sono gemelli identici, come sono questi ragazzi? Proprio casca veramente a fagiolo con il titolo della canzone. Dillo.
1: Sono simili.
0: Sono simili, ma loro sono veramente simili oppure sono proprio diversi?
1: Sono diversi.
0: I gemelli diversi, ecco.
1: Esatto, sono i gemelli diversi, sì, caratterialmente e fisicamente, non si somigliano, insomma si vede che sono fratelli, ma non diresti che sono gemelli.
0: Non diresti che sono gemelli, invece simili, appunto, che tu hai già detto, la canta chi? Anzi, ce la canti tu un pochino? Te la ricordi innanzitutto?
1: Sì, diciamo che Laura Pausini è una delle mie cantanti preferite.
0: E allora, vai.
1: Buco buttami a te a trasformare il suono della rabbia. Io così simile a te, un bacio in fronte, dopo sulle labbra. La meraviglia di essere simili.
0: Grande! Abbiamo anticipato l'appuntamento del venerdì con te, quello dei canterini, Erika. Va bene, un bacione grande, grazie per aver giocato con noi, buon lavoro e buona estate.
1: Grazie mille altrettanto. Grazie.
0: Ciao Erika, ciao.
1: Ciao.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sulle forchette!
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi nell'ipere market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
17: deghi andare su deghi.it.
18: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
19: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
16: E poi deghi cucinare per 16.
18: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
17: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Deghi provare, deghi fidarti.
16: Perché se non deghi, non ci credi.
20: Nel 1983 esce un singolo di Nada che diventa subito una delle hit di quell'estate e una delle canzoni più famose degli anni 80, Amore disperato.

0: Gianna Nannini, Amandoti su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato e buongiorno a tutti gli amici che ci stanno mandando le testimonianze proprie o dei propri figli per quanto riguarda l'Erasmus, i viaggi studio all'estero, le esperienze veramente indimenticabili e formative.
1: Ciao, sono Claudia da Fano.
0: Ciao.
1: Allora, io ho fatto l'Erasmus 30 anni fa a Parigi.
0: Bello.
1: E per me è stata un'esperienza bellissima, anche se ovviamente con le sue fatiche, con le sue difficoltà.
0: Certo.
1: E oggi da mamma devo dire che è abbastanza complicato pensare che i propri figli partano, però è doveroso permettere loro di fare queste esperienze.
0: Certo, perché insomma magari il distacco, la preoccupazione, come faranno da soli, magari la prima volta che vanno via di casa, però effettivamente, come hai detto tu, è doveroso che loro facciano questa esperienza, così come l'hai fatta tu, anche perché conosci l'importanza insomma di un'esperienza del genere. Maria Grazia invece ci parla di suo nipote Giacomo, che l'anno scorso ha fatto l'Erasmus a Creta per 3 mesi, è stato bellissimo, dice, anche per me, perché mi ha voluto con lui per il mio compleanno a settembre. Ci hai mandato anche una foto meravigliosa che proprio testimonia la felicità di quel momento, tua, di tuo nipote e delle persone che erano con voi.

0: su Radio Subasio, il mondo insieme a Pozzo.
1: Ecco, giurato. Eccolo. Buongiorno, buongiorno. Sveglieremo tutti i giochini di parole,
0: ecco,
1: che facciamo.
0: Appunto, dai, no, perché pensavo lo dicessi adesso. No, guarda, no, se vuoi puoi anche dirlo.
1: No,
0: non è niente di che.
1: No, creiamo un po' di suspense.
0: Sì, sì, sì. Cosa farà rima con giurato?
1: Maschera.
0: Potremmo
1: giura
0: farci un gioco.
1: Beh, sì. Perché dietro ogni faccia ce n'è un'altra.
0: È
1: adesso
0: vero,
1: senza diventare
0: vero
1: troppo pirandelliani.
0: È vero, è vero.
1: Però c'è una riflessione che voglio girare a voi, perché qualche giorno fa è uscita un'intervista interessante di Alisa che ha parlato della differenza tra il personaggio e la persona. Noi spesso siamo portati a distinguere, perché l'artista si espone su un palco e poi ha una sua vita privata. Ci hai fatto caso che di molti personaggi conosciamo la veste pubblica, ma non quella privata,
0: perché magari sono molto riservati
1: e che custodiscono gelosamente, probabilmente riescono a vestire e svestire due maschere. Ecco, voi quante ne avete di queste maschere? È interessante la riflessione che voglio girarvi, cioè riuscite sempre a mostrarvi per quello che siete, oppure indossate, che so, personalità differenti a seconda delle circostanze, sul lavoro, con gli amici, in altri ambiti,
0: nel privato barra privatissimo.
1: Sì, e poi mi piacerebbe anche sapere se lo fate con naturalezza oppure sentite una specie di forzatura. Insomma, qual è il momento in cui siete davvero più veri e con chi?
0: Bella domanda, bella domanda.
1: Il numero è sempre quello, 3480758060.
0: E quindi siamo curiosi di sentire i vostri messaggi, molti magari si apriranno con noi. Arriva Angie, signorina.

0: Maroon 5 su Radio Subasio, con loro ci salutiamo. Tutti in piedi torna domani come sempre a partire dalle 7, mentre tra pochissimo arriva Stefano Pozzovivo ad accompagnarvi fino alle 13. Prima c'è l'informazione, le breaking news di TGcom 24. Da parte mia, Gianluca Giurato, è tutto. Vi aspetto domattina. Mancano 2 minuti alle 10. Ciao.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo Stati Uniti-Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima. Incrociamo le dita affinché venga siglato anche venerdì, perché tutti hanno bisogno che lo stretto di Hormuz sia aperto e che questa guerra finisca, ha detto l'alto rappresentante per la politica estera Callas, arrivando al Consiglio Esteri a Lussemburgo. L'accordo di Trump non è vincolante per Israele, avverte il ministro Ben-Gvir. Le borse europee corrono in avvio di seduta dopo l'accordo. Con la riapertura dello stretto di Hormuz si intravedono segnali di ripresa degli approvvigionamenti energetici. A Milano FTSE MIB più 1,4%. La premier Meloni, insieme a Francia, Germania e Regno Unito, esprime forte apprezzamento per il memorandum d'intesa e assicura: siamo pronti a sostenere il processo diplomatico. Raid incrociati tra Russia e Ucraina, 9 morti tra Kiev e Kharkiv, 3 a sud di Mosca. A poco il tetto della Cattedrale dell'Assunzione nello storico monastero delle Grotte di Lavra a Kiev, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Si tratta attualmente di uno dei più gravi crimini contro la cultura cristiana perpetrati dalla Russia, ha commentato il presidente ucraino Zelensky. Trasportata con la carriola fino al fiume, poi gettata in acqua. Interrogato tutta la notte, ha confessato. Il 17enne nipote della prof scomparsa giovedì scorso a San Stino di Livenza. Il movente sarebbe legato a gravi dissidi economico-familiari. Gli svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Dopo sondaggi in bilico fino all'ultimo, i contrari hanno prevalso con il 55%. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona, conquistando il suo primo successo con la Ferrari, il 106esimo in carriera. I mondiali di calcio, Svezia-Valanga 5-1 contro la Tunisia, oggi esordio di Spagna e Belgio. I campioni d'Europa protagonisti della storica prima volta di Capoverde alle ore 18, alle 21 Belgio-Egitto. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
4: Enovitis in campo arriva in Toscana, per la prima volta nel Chianti Classico. Trattori, vendemmiatrici e robot in azione il 17 e 18 giugno a Greve in Chianti alla tenuta di Nozzole. Il futuro della viticoltura ti aspetta. Ingresso gratuito. Info enovitisincampo.it.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene.
9: Cadono sempre in avanti.
8: Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
13: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Visman, il meglio è per tutti, anche a rate.
14: Eccoci, buona mattina a tutti da Stefano Pozzo, vivo con voi fino alle 13 in questo lunedì, numero 15 di giugno 2026, metà mese. Cominciamo con Renato Zero e un suo grande classico.

0: I migliori anni della nostra vita, Renato Zero, una canzone che ha ispirato anche una fortunata trasmissione televisiva e che ci fa un po' così pensare, perché siamo abituati sempre a guardarci alle spalle e invece dovremmo forse, chissà, proiettarci in avanti, certo forti nel nostro passato. Vabbè, dopo questa botta di filosofia alle 10:07, vi do il benvenuto qui su Radio Subasio con tante canzoni, suoni, emozioni, qualche sogno e qualche spunto di riflessione che non mancano mai. Gli spunti di riflessione qui proprio a go-go in ogni momento della giornata, anche quello che abbiamo davanti. Questa mattina una riflessione che giro a voi dopo un'intervista di Arisa che ha parlato della differenza tra personaggio e persona. Già, personaggio e persona. A volte coincidono un po' di più, a volte queste facce coincidono molto di meno, fino a non assomigliarsi per niente. E questa è la riflessione che giro a voi. Riuscite a mostrarvi sempre per quello che siete o indossate personalità differenti a seconda delle circostanze? Lo fate con naturalezza? O lo sentite come una forzatura? Insomma, qual è il momento in cui siete più veri e soprattutto con chi? Ne parleremo a partire dalle 11, ma intanto scaldate i pensieri e rendeteci, se vi va, al 348 075 8060 con la vostra voce. Anche oggi c'è un primo buongiorno, ed è un primo buongiorno che si veste a festa per Katia e Luigi, ieri sposi a Collalto Sabino, siamo in provincia di Rieti. Che bello salutare una coppia fresco conio. E allora auguri a voi e buon ascolto a voi e a tutti con Achille Lauro.
1: Ciao,

tutti, che fantastica storia è la vita, già fatta di tanti momenti diversi e anche di tante facce diverse, già ne c'è chi ne ha più di una naturalmente per gestire momenti diversi. In una recente intervista Arisa ha parlato della differenza tra personaggio e persona, e quella sul palco, dice, è Arisa. Io nella vita resto sempre Rosalba, il suo vero nome. Una confessione sincera che dimostra come anche dopo tutti gli obiettivi raggiunti non si monta la testa, ma si vuole bene, si guarda con tenerezza e sa perfettamente chi è e chi vuole essere, probabilmente anche chi non vuole essere. È una dicotomia, è una condizione che tanti personaggi vivono, più o meno bene, nel senso che sono tantissimi personaggi che riescono a separare i due ambiti e quindi a usare una maschera, che era quella dell'artista, come un attore in scena, e poi a poter vivere con il loro volto vero, il rapporto con le persone che amano in totale privacy. Già, una riflessione però che voglio girare a voi, come ogni giorno, per chiedervi se riuscite a mostrarvi sempre per quello che siete o indossate, per così dire, personalità differenti a seconda delle circostanze. E se lo fate con naturalezza o lo vivete come una forzatura? Ma soprattutto quello che ci interessa di più è qual è il momento in cui siete più veri e con chi riuscite ad esserlo davvero. Ne parleremo a partire dalle 11 al 348 075 8060.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Deghi aprire la pagina deghi.it.
5: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi deghi solo cliccare.
5: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
13: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
14: Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli ipere market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
18: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
19: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
20: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
21: Ecco la refurtiva McDonald's.
22: Che cosa abbiamo qui?
23: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
21: E ci sono anche i McFits irresistibili.
23: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
24: Figli d'arte dintorni, perché la sigla che arriva, nasconde una linea genetica musicale importante. FDV, signorina.
25: Radio Subasio. Sembra la scena di un

0: Davids, sempre sulle pagine dei periodici, spesso patinate, anche perché a sfoggio di un fisico incredibile che fa invidia anche rispetto all'età che piano piano gradatamente avanza anche per lui come per tutti. Sono le 10 da 40 minuti e un po' di secondi, Radio Subasio in vostra compagnia. Ancora buona mattina, buon lunedì numero 15 di giugno 2026, c'è Ultimo Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

dotata di grande carisma. Elettra. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva a Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Vieni da me, le vibrazioni, venite, venite amici miei a riflettere con noi sui temi della vita. Oggi una riflessione è quella che vi giro: se riuscite a mostrarvi sempre per quello che siete o indossate personalità differenti a seconda delle circostanze, lo fate con naturalezza o lo sentite come una forzatura? Ma soprattutto, qual è il momento in cui siete più veri e con chi? 348 075 8060.

0: Anastasia, Pieces of Dream. Ora arriva, ritorna l'informazione con un nuovo aggiornamento, è quello delle 11.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Washington e Teheran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma a Ginevra. I mediatori del Qatar hanno lasciato Teheran dopo 17 ore di intensi negoziati, culminati nel raggiungimento di un'intesa nel giorno dell'80esimo compleanno del presidente americano. Al via G7 in Francia il vertice durerà fino al 17 giugno. Sul tavolo ci sono l'accordo tra Stati Uniti e Iran, la situazione del conflitto in Ucraina, con Zelensky presente al vertice. Si discute anche di crescita economica e del futuro dell'intelligenza artificiale. Raidi incrociati tra Russia e Ucraina, 9 morti tra Kiev e Kharkiv, 3 a sud di Mosca. A fuoco il tetto della cattedrale dell'Assunzione nello storico monastero delle Grotte di Lavra a Kiev, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Si tratta di uno dei più gravi crimini contro la cultura cristiana perpetrati dalla Russia, ha commentato Zelensky. L'omicidio di Roberto Guerrino a Milano, l'assassino lo ha ucciso con una statuetta del Buddha. Si segue la pista del killer conosciuto nella chat di incontri. Gli inquirenti setacciano le immagini delle telecamere. Il 61enne era un interprete di fama internazionale e aveva lavorato per Clinton e Re Carlo. Gli svizzeri bloccano il tetto della popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Dopo sondaggi in bilico fino all'ultimo, i contrari hanno prevalso con il 55%. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo con la Ferrari, il 106esimo in carriera. I mondiali di calcio, Svezia-Valanga 5-1 contro la Tunisia, oggi esordio di Spagna e Belgio. I campioni d'Europa protagonisti della storica prima volta di Capoverde alle ore 18, alle 21 Belgio-Egitto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica, fumo in carreggiata per un incendio tra Cerignola Est e Bivio per la A16 Napoli Canosa. Sulla A23 Palmanova Tarvisio si resta in coda per un cantiere tra il bivio per la A4 Torino Trieste e lo svincolo Udine Sud procedendo in direzione Tarvisio. Sulla 1 Firenze Roma è un veicolo in panne a causare code tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione della capitale. Sulla A4 Milano-Brescia un veicolo ha perso il carico, causando code tra Capriate e Dalmine in direzione Brescia. Un chilometro di coda per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione Ux e Bardonecchia verso quest'ultima. Infine sulla statale 73 bis di Bocca Trabaria si procede a rilento per il fondo stradale dissestato tra Urbania e Montesoffio. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Let's go! Da Medioboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Medioboard.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio. Ascolta Antonino.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
7: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
8: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
7: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare,
7: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
10: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
0: Questa nuova ora insieme si apre con un classico da collezione di Lionel Richie, del 1983, All Night Long.

0: Pazzi, stupidi ragazzi, Raff, Radio Subasio, il Pozzo con voi. Quest'oggi a parlare di maschere, sì. Già, le maschere che tutti prima o poi, almeno una volta abbiamo indossato, c'è chi riesce a vestire da una maschera tutti i giorni. Una riflessione che questa mattina vi ho girato partendo da un'intervista in cui Arisa ha parlato della differenza tra personaggio e persona. Vi ho chiesto se riuscite a mostrarvi sempre per quello che siete o indossate personalità differenti a seconda delle circostanze, se lo fate con naturalezza oppure la sentite come una forzatura, ma soprattutto qual è il momento in cui siete più veri e con chi?
1: Sono Stefania di Poggibonsi. Io credo che nella vita tutti, o quasi tutti, viviamo degli ambiti o dei momenti in cui indossiamo, non dico una maschera, ma sicuramente una giacca diversa. Non si può essere completamente noi stessi in ogni ambito. Io mi riferisco in particolar modo in quello professionale, lavorativo. Ci sono dei momenti, più di uno in realtà, in cui devo schiacciare Stefania e far emergere la dottoressa che è me, diciamola in questo modo. E questo non vuol dire non essere se stessi pienamente, vuol dire mediare le proprie pulsioni, i propri pensieri, così deve essere. Per quanto mi riguarda, io sono me stessa ogni volta che entro in casa e mi raffronto, mi confronto, mi rapporto con chi amo e tutta la mia famiglia e tutti i miei, poi largo ai miei conoscenti e quant'altro. È così, piaccia o meno. C'è da dire che in passato ho vissuto invece la schizofrenia, perché di questo si parla, di cui parlava Risa, cioè veramente una netta separazione tra diverse situazioni, e quella è una situazione secondo me insostenibile, per cui bisogna trovare la giusta ricetta. Questo è.
0: Voi riuscite sempre a essere voi stessi o indossate maschere per ogni occasione? 348 075 8060.

0: Un mondo migliore, Vasco Rossi, in questa mattina con voi ci stiamo occupando delle maschere che uno a volte è costretto in qualche modo ad indossare. Abbiamo fatto una riflessione, stiamo portando avanti una riflessione con voi, perché vi ho chiesto se riuscite a mostrarvi sempre per quello che siete o indossate, per così dire, personalità differenti a seconda delle circostanze. Se vi riesce con naturalezza o se vivete questa condizione come una forzatura, ma soprattutto vi ho chiesto qual è il momento in cui siete più veri e con chi.
1: Sono Carolina da Frattamaggiore. Io cerco di essere sempre me stessa, però a volte le circostanze ti portano a contare fino a 10, 20, a volte fino a 100 per non essere te stessa e quindi adeguarti alle circostanze e modificare alcuni atteggiamenti, ma diciamo che la maggior parte delle volte io sono me stessa e questo non sempre è gradito.
0: La capacità di adattarsi ad un ambiente spesso è un pregio e quindi ci può stare che si cambi anche atteggiamento.
2: Sono Silvia da Roma e le persone con cui sono me stessa, mio marito in primis che sa tutto e i miei figli, la mia famiglia. Penso che in famiglia con gli affetti più cari sei quello che sei, anche se nella vita normale anche con gli altri non so fingere, sono me stessa nel bene e nel male in tutte le situazioni, sono un cancheretto un po' stronzetto, diciamo così.
0: E voi quante maschere indossate? 348 075 8060.

0: se ci sono costi nascosti?
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro, batte, forte, sempre. Just gonna
4: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali. Hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
12: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
13: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.

0: I Like Chopin Gazebo. Beh, ci ha riportato indietro nel tempo di parecchio. È una delle canzoni più iconiche di un ben preciso momento che batte nella decade magica, quella degli anni Ottanta. In questa nostra mattina, come stiamo riflettendo sulle maschere che spesso siamo o costretti o per scelta a indossare nei rapporti interpersonali. Una riflessione che questa mattina ho girato a voi dopo un'intervista di Arisa su come ci sia differenza tra personaggio e persona. Vi ho chiesto se riuscite a mostrarvi sempre per quello che siete oppure indossate personalità differenti a seconda delle circostanze. E poi vi ho anche chiesto qual è il momento in cui siete più veri e con chi. Sentiamo il vostro punto di vista sul tema.
1: Sono Ambra da Prato. Secondo il mio punto di vista bisognerebbe sempre essere coerenti di quello che siamo. Secondo me uno che nasce tondo non muore quadrato, però chi cambia personalità in base a chi c'è, nel senso magari c'è una persona diversa da un'altra, quindi magari cambia personalità, io le chiamo doppie facce. Io sono una persona che se dico una cosa dietro la dico anche davanti in quella maniera, quindi secondo me bisognerebbe essere coerenti di essere sempre le solite persone. Però giustamente nel mondo dello spettacolo cantanti, attori giustamente hanno una doppia personalità perché lo fa lo spettacolo, però nella realtà secondo me bisognerebbe essere coerenti e corretti di essere sempre le solite persone.
0: La nostra ascoltatrice dice che questa incoerenza o comunque ricchezza di facce è solo dei personaggi dello spettacolo. In realtà ognuno di noi si trova in situazioni diverse che a volte implicano comportamenti diversi. Sì o no?
2: Io direi che in questa fase della mia vita posso sempre essere me stessa in ogni occasione. Lo sono stata sempre abbastanza, però magari in gioventù qualche occasione dove bisognava un attimino falsare la nostra personalità c'è stata. Credo però che quando non possiamo essere noi stessi, sia sul lavoro sia nelle relazioni amorose, ci sia qualche problema, ecco, proprio nella relazione stessa, perché essere se stessi è una cosa, è un atto di libertà, di fiducia anche verso le persone. Quindi sarebbe auspicabile che ognuno di noi potesse essere se stesso sempre. Grazie da Lucca.
0: E questo è un altro approccio ancora.
3: Essere se stessi? Io non penso che sia qualcosa di fisso e inamovibile nel tempo. A mio parere dipende dal dazio che devi pagare per la circostanza in cui sei chiamata ad essere te stesso, no? Esempio banale, quando mi sono sposato il mio suocero non mi era particolarmente simpatico, ma io me lo sono tenuto per me e non sono stato me stesso. Sono ancora felice della scelta fatta, però per dire che dipende dalle circostanze, ossia quanto ci costa pagare per essere se stessi. Luigi da Roma.
0: Quanto ci tocca pagare per essere noi stessi? E voi? 348 075 8060.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: sincerità, Arisa, proprio da un'affermazione di Arisa in un'intervista. Siamo partiti questa mattina sulla distinzione tra personaggio e persona, due maschere diverse, per chiedervi se riuscite a mostrarvi sempre per quello che siete o indossate personalità differenti a seconda delle circostanze, se lo fate con naturalezza, se lo sentite come una forzatura, ma soprattutto qual è il momento in cui siete più veri e con chi.
1: Io capisco perfettamente Arisa, perché purtroppo il personaggio pubblico tende ad indossare una maschera, ma non perché gli piaccia farlo, semplicemente perché su un palco devi essere in un certo modo, e poi è difficilissimo scendere dal palco e tornare ad essere normali, e molto spesso le due cose non coincidono, per cui ci sono persone timidissime fuori dal palco che però poi invece sul palco si scatenano, e questo lo dico proprio per esperienza, ex cantante, più di 35 anni di palco, quindi è molto spesso quando scendevo, ringraziando Dio, nessuno mi riconosceva, perché insomma ero completamente diversa. Rosa dalla provincia di Teramo.
0: Completamente diversa.
2: Io tendo ad essere sempre me stessa, non mi né piace né tantomeno mi riesce essere falsa, perché cioè cambiare faccia, atteggiamento e tutto il resto in base a chi hai davanti è proprio faticoso. Cioè ti devi ricordare cosa dici a uno, cosa dici a un altro, come ti devi comportare con uno, con un altro. No, non mi piace. Io sono così, chi può sta con me e ci sta, sono un po' grulla, e se sai grulla anche te, bene, sei d'accordo. Cioè no, pace. Il mondo è bello perché è vario. Poi ne conosco tante di persone che hanno delle maschere e non è bello, perché poi quando le scopri ci rimani male, come una demente. Chiara dal Valdarno, ciao.
0: Cara Sara, beh, non necessariamente chi indossa una maschera deve per forza di cose essere menzognero, forse.
3: Purtroppo non abbiamo la possibilità di essere noi stessi, le personalità vengono attivate dall'esterno, la circostanza esteriore determina la maschera che in quel momento indossiamo inconsapevolmente. Riuscire ad essere se stessi, tra virgolette, cioè a controllare e ad essere consapevoli della personalità che in quel momento si attiva, è una prerogativa soltanto di chi porta avanti un lavoro specifico su di sé. Erminio da Isernia.
0: Potevano chiudere con Luigi Pirandello? C'è una maschera per la famiglia, una per la società, una per il lavoro, e quando stai solo, resti nessuno.

0: Welcome by Seal ci accompagna verso un nuovo appuntamento con l'informazione. Quello che torna su Subasio è quello delle 12.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo prevista per venerdì a Ginevra. Intanto le forze armate iraniane dichiarano di aver umiliato Washington e Tel Aviv e di aver imposto la propria volontà. Non hanno altra scelta, dicono, che accettare la sconfitta e arrendersi. Il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita dalla Francia e dal Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto di Hormuz. La premier Meloni dichiara: siamo pronti, insieme agli altri partner, a contribuire con una presenza navale. Raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori. Massicci attacchi su diverse grandi città del paese, inclusa Kiev. Nella capitale colpito il monastero ortodosso, almeno 18 i feriti. È una barbarie, un'aggressione alla comunità cristiana e al patrimonio culturale dell'umanità, commenta Zelensky. Ma secondo Mosca sarebbe stato un missile di fabbricazione statunitense a colpire. La professoressa scomparsa giovedì scorso a San Stino di Livenza, Chiara Guerra, è stata uccisa a coltellate dal nipote 17enne e buttata nel fiume. L'aggressione dopo un rimprovero legato all'eredità contesa e ai rancori in famiglia. Il minore ha confessato, si cerca il corpo della donna. Basta social per gli under 16 nel Regno Unito dalla prossima primavera. Lo ha annunciato Starmer, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Consentiti i servizi di messaggistica come WhatsApp. L'obiettivo del premier britannico è approvare un provvedimento entro dicembre. I mondiali di calcio, la Svezia travolge la Tunisia 5-1. Oggi esordio di Spagna e Belgio, i campioni d'Europa, protagonisti della storica prima volta di Capoverde alle 18. Alle 21 fischio d'inizio per Belgio e Egitto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
8: Una buona giornata da Stefania Andrea di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Il sole e il caldo estivo ben oltre la norma aprono la nuova settimana sull'Italia nonostante un lieve indebolimento dell'alta pressione. Ne seguirà un aumento dell'instabilità atmosferica e dunque del rischio di alcuni brevi rovesci isolati temporali. Nel pomeriggio essenzialmente su Alpi Marittime, zone montuose di Veneto, Friuli e Alta Toscana, mentre domani saranno coinvolti anche il resto dell'arco alpino, le zone appenniniche e la Sicilia. Temperature massime oscilleranno per lo più tra 25 e 32 gradi con punte di 33-34 al sud e sulle isole. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
9: Radio Subasio.
10: Sulle forchette!
11: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi negli iper e market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
12: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
14: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
15: Devi trovare il prezzo migliore?
13: Devi semplicemente andare su deghi.it.
16: Devi scegliere, cliccare
15: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare.
15: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8500 euro.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
0: La canzone che arriva dei Pooh racconta la resistenza di un uomo verso una donna fidanzata col suo migliore amico. È la donna del mio amico.

Buongiorno Malika Ayan, che in chiusura di una splendida serata in quel di Bologna ha detto di questi ultimi tempi, beh, che è un momento molto vivo, intenso. Dice: negli ultimi 3 anni ci sono stati grandi cambiamenti, non parlo solo di quelli esistenziali, mi riferisco anche a quelli, per così dire, complicati che il nostro mondo sta attraversando. Personalmente invece ha detto: è la fase in cui sento di dover restituire agli altri il lavoro fatto, e noi, devo dire, siamo molto pronti ad accoglierlo a braccia e a orecchie soprattutto spalancate. Alle 12:14 su Radio Subasio ritroviamo anche Inegramaro.

ci sarai, Francesco Renga, ci siete, lo so che ci siete. Per questo motivo ci sono i saluti arretrati a questo punto. Beh, pretesti belli buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere. È il caso di, in questo appuntamento, Luisa che ci ascolta e ci saluta da Rò, Daria che ci ascolta e ci saluta da Bologna e Brunella che invece ci ascolta e ci saluta da Giuliano in Campania. Per tutti, con Perfect c'è Ed Sheeran.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Let's go! Da MeteoWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte De'Longhi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Dopo Aspettando Primavera, Petit torna con un brano dal sapore estivo costruito su un'idea di fusione tra tradizione musicale del Sud Italia e sonorità latinoamericane. È A me, a me.

The promise you made, Cock Robin, la promessa che mi hai fatta, adesso la devi mandare. Era il 1985, ho detto bene? Mi diverto molto con gli anni perché, come sapete, la musica segna il tempo della nostra vita e lo scandisce, eh? Come no? Per esempio, scandisce il tempo all'interno di queste ore e quindi mi permette di dire a questo punto che tra pochi minuti sveleremo il tema di cui si parlerà nella pausa pranzo. Intanto però con ridere ci sono i pinguini tattici nucleari.

0: questa sera alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan.
1: Se è vero che il mondo finisce domani.
0: Questa sera alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: burro destinate a sciogliersi al sole. Quella era la neve, però anche il burro.
1: Beh, sì, anche quello. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Come la sta?
1: Bene.
0: Sono contento.
1: Abbiamo imparato a gestire lo stress.
0: Sì,
1: ok.
0: Beh, certo. Poi insomma, questa mattina ci siamo occupati delle facce che molti di noi, delle maschere che molti di noi indossano nei rapporti interpersonali, sul lavoro, con gli amici. E forse ha a che fare quel tema con quello che
1: un po' pirandelliano?
0: Sì, beh, infatti proprio con Pirandello chiuso. Ma qui lo stress, insomma, noi abbiamo dei tipi di stress. Che ne so, ce n'è uno tonico che ti tiene su bello.
1: Okay.
0: Poi c'è quello tossico che dovrebbe durare giusto il tempo di un così, un mamma mia. No?
1: Però c'è da dire che lo stress ti prepara agli urti della vita.
0: E questo è vero.
1: E questo
0: è
1: assodato, perché lo stress può ingobbirci, indebolirci, ma può anche rafforzarci.
0: Ora, che vivere a lungo dipenda dalla capacità di adattamento, questo è un dato certo, certificato. E allora qui oggi la domanda che te stavi fare, domanda non da poco, perché mi chiederà: quando è che lo stress si può definire buono? Voi avete un'idea di stress buono contrapposto ovviamente a quello cattivo?
1: È quello controllato, quello che riusciamo a gestire, lo stress buono.
0: Sì, insomma,
1: e che ci allunga la vita.
0: Come lo gestisci? Niente, prendo a randellate il primo.
1: Potrebbe succedere anche questo, poi però bisogna pagarne anche le conseguenze,
0: certo,
1: vero?
0: Come in un giorno di ordinaria follia, bellissimo.
1: Sì, Michael Douglas.
0: Vabbè, secondo me ne sentiremo delle belle. Vogliamo ricordare il numero?
1: Senza stress 348 075 8060. Stare

0: cosa fai questa sera, Noemi? Voi cosa fate stasera? Beh, come c'è Radio su Base Music Club, minimo. E poi c'è un'altra giornata che vi aspetta con tanti suoni, tante emozioni e qualche sogno. Intanto però arriva l'informazione, dal Pozzo è tutto, noi ci troviamo domani. L'ultima raccomandazione la conoscete bene, fate i bravi. Le 13.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. C'è l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Venerdì la firma in Svizzera. Nello stesso giorno la riapertura di Hormuz, senza pedaggi, ha annunciato Trump. Ma per i media di Teheran l'esenzione dalle tariffe durerà solo 60 giorni. Prima della sigla sono previsti colloqui preparatori a Doha. I missili di Putin su Kiev. All'alba le armi russe hanno colpito la cattedrale della Dormizione, uno dei simboli del paese e patrimonio UNESCO. Il bilancio nella capitale ucraina è di 5 morti e almeno 30 feriti. Una barbarie e un'aggressione alla comunità cristiana, la reazione di Zelensky. La BCE ha alzato i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando. La presidente dell'Istituto di Francoforte, Lagarde, ha spiegato così il rialzo dei giorni scorsi. Un aumento generalizzato dei prezzi non è accettabile né per i consumatori né per le imprese. Il Regno Unito vieterà l'uso dei social ai minori di 16 anni. Lo ha annunciato il premier Starmer, secondo cui le piattaforme stanno rendendo infelici i nostri figli. Al vaglio anche l'introduzione di un coprifuoco digitale a partire dalle 20:30 per i minorenni. Scandalo in ATM, l'azienda di trasporti milanese. Alcuni dipendenti avrebbero estrapolato dalle telecamere di sorveglianza immagini di donne per poi condividerle in una chat WhatsApp. La scoperta di una viaggiatrice a bordo del tram 15. La società ha assicurato una reazione durissima. Mondiali di calcio nella notte italiana, vittorie per Costa d'Avorio 1-0 sull'Ecuador e Svezia 5-1 alla Tunisia. Oggi in campo due tra le favorite alla vittoria finale. Alle 18 l'esordio della Spagna contro Capoverde, alle 21 il Belgio sfida l'Egitto. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 4 km a causa di un'uscita chiusa tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Incolonnamenti per incidente invece viaggiando verso Napoli per 3 km tra Calenzano e Firenze Scandicci e per 2 km tra San Vittore e Capua. Sulla A24 coda di 1 km sempre per incidente tra Via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 38 dello Stelvio si segnala un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Sondrio in direzione dell'incrocio Bolzano. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
2: Enovitis in campo arriva in Toscana per la prima volta nel Chianti Classico. Trattori, vendemmiatrici e robot in azione il 17 e 18 giugno a Greve in Chianti alla tenuta di Nozzole. Il futuro della viticoltura ti aspetta. Ingresso gratuito. Info enovitisincampo.it.
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Quando non sono a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
13: Devi aprire la pagina deghi.it.
14: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
11: Poi devi solo cliccare.
14: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
11: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
15: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti.
12: Perché se non devi, non ci credi.
16: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
17: Le 13 da 4 minuti, buon inizio di settimana a tutti da Leonardo. Oggi lunedì 15 giugno 2026 inizia la pausa pranzo di Radio Subasio e per voi Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

Questo è un capolavoro della musica mondiale, eh? Knocking on Heaven's Door 1973, l'immenso Bob Dylan Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Beh, diciamo che c'è una metafora pacifista, no? Sebbene scritta per un film, molti critici e ascoltatori leggono, diciamo, una struggente denuncia contro la guerra. Nel 73 il conflitto in Vietnam stava volgendo al termine e le parole dello sceriffo morente potevano facilmente sovrapporsi a quelle di un giovane soldato al fronte. Meraviglia delle meraviglie. E allora, vivere a lungo non dipende soltanto dalla genetica, ma il modo in cui viviamo, lavoriamo, ci curiamo, ci relazioniamo e costruiamo il nostro futuro sono sicuramente elementi fondamentali. Allora vi chiedo quando lo stress si può definire buono, quando si riesce a gestire e da una negatività poi, da un piccolo ostacolo potrebbero nascere tantissime opportunità. Questo ormai lo sappiamo benissimo, però non sempre riusciamo a focalizzare l'attenzione perché non riusciamo a vedere le cose da quella che potrebbe essere invece una prospettiva diversa. Quando siamo coinvolti emotivamente in prima persona, a volte tendiamo a piangerci addosso. E allora, come gestite lo stress? Cosa ci può aiutare a vivere meglio e più a lungo? 348 075 80 60.

di Elisa, è appena iniziata la pausa pranzo di Radio Subasio, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo. Vivere a lungo dipende anche dalla capacità di adattamento e non dipende solo dalla genetica, ma proprio dalla capacità di adattarci alla vita, e non riguarda soltanto quanti anni potremo vivere, ma il modo in cui viviamo, lavoriamo, ci curiamo, ci relazioniamo e costruiamo il futuro. Di più vi dico, dai, la salute non è soltanto vivere per quanto possibile senza stress, ma riuscire proprio a rispondere in modo adeguato, efficace alle varie situazioni, soprattutto adattarsi ad esse. Una prospettiva che cambia il modo in cui interpretiamo la nostra quotidianità, no? Lo stress infatti non sarebbe un nemico da eliminare a priori, ma se moderato, controllato, diciamo che è uno stimolo per rafforzare la resilienza biologica dell'organismo. Questo ovviamente lo dice la scienza. È il principio dell'ormesi, no? Piccole dosi di stress buono che possono attivare risposte adattive benefiche. Quindi, sulla base di tutto ciò, vi chiedo: quando lo stress si può definire buono? Come lo gestite? Cosa ci può aiutare a vivere meglio e più a lungo? Ecco, se volete dirmi la vostra, come sempre, messaggi scritti o note vocali su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Ripeto le domande: quando lo stress si può definire buono? Come lo gestite? Cosa ci può aiutare a vivere meglio e più a lungo?

Un'altra grande classico di Eros Ramazzotti, iniziata da pochi minuti la pausa pranzo. Allora, si parla di stress e beh, insomma, magari qualcuno è in vacanza, dice ma non voglio sentir parlare di queste cose. Però quando si torna al lavoro magari si affrontano determinate situazioni nel modo sbagliato, no? Perché lo stress non sarebbe un nemico da eliminare totalmente, ma se moderato e controllato è uno stimolo per rafforzare la resilienza biologica dell'organismo. È il principio, come dicevo prima, dell'ormesi, no? La sovraeccitazione, un'eccitazione particolarmente esposta. Piccole dosi di stress buono possono infatti attivare risposte adattive benefiche. Allora vi chiedo, quando lo stress si può definire buono? Come lo gestite? Cosa ci può aiutare a evitare meglio e a vivere meglio e più a lungo? 348 075 80 60 se volete inoltrare il vostro messaggio scritto, la vostra nota vocale. Devo salutare e ringraziare Isabella di Roma, dice: ciao Subasio, sembrerà banale, io personalmente gestisco lo stress facendo l'uncinetto o giardinaggio, così mi distraggo, mi rilasso e non penso assolutamente a nulla. Beh, insomma, se ti fa stare bene, ottimo, direi. E allora, lo stress non è un nemico da eliminare totalmente, questo ci dice la scienza, e non sarebbe appunto da debellare in toto. Se moderato e controllato, diciamo che è uno stimolo per rafforzare la resilienza biologica dell'organismo. Ed è per questo che vi chiedo, quando lo stress si può definire buono? Come lo gestite? Cosa ci può aiutare a vivere meglio e più a lungo? 348 075 80 60.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.
2: Ah! E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it. Just gonna
11: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
12: In aria i calzini!
13: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 € negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash.
18: Inizio conto alla rovescia.
19: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
20: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: 2005 ci hanno regalato questa perla, i fratelli Gallagher. Let it be love, gli Oasis. Siete su Radio Subasio. Questa è la pausa pranzo e si parla di di stress. Vivere a lungo non dipende soltanto dalla genetica, ma dalla capacità di adattarci alla vita, alle circostanze, anche alle difficoltà, no? Bisogna saper reagire. E la scienza cos'è che ci dice? Lo stress, se moderato e controllato, è uno stimolo per rafforzare la resilienza biologica dell'organismo. Ed è per questo che vi chiedo: quando lo stress si può definire buono? Come lo gestite? Cosa ci può aiutare a vivere meglio e più a lungo? 348-075-80-60. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio. Buongiorno. Per me lo stress è utilissimo quando devo preparare un esame all'università. Mi spinge a dare il meglio di me, e soprattutto quando poi mi trovo in loco, quindi all'università, per dare l'esame, mi esce un sorriso spontaneo dettato dal nervosismo che la maggior parte delle volte però mi aiuta. Buona giornata a tutti da Giacomo.
0: Ecco,
1: Capri.
0: Quindi trasformi le difficoltà o le negatività in una sorta di medicina, no? E allora ripeto le domande: quando lo stress si può definire buono, come lo gestite, cosa ci può aiutare a vivere meglio e più a lungo? 348-075-80-60.
2: Ciao Leo, sono Ale da Roma. Allora, quando io mi trovo in periodi di forte stress, ovvero quasi sempre, la cosa che mi aiuta tantissimo è la musica. Per me la musica è veramente una medicina, sia quando sono a casa la sera, magari metto le cuffiette, ascolto le canzoni, oppure quando sono in macchina e quando vedo che proprio sono stressata, che non ce la faccio più, che ho bisogno di evadere, prendo la macchina, mi piace tanto guidare, alzo la musica a tutto volume e lì proprio mi rigenero completamente. Buona giornata a tutti.

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando, è sempre capodanno insieme a te.
0: Domani sera alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando.
0: Domani sera alle 21 Cristiano Malgioglio in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Stop dimentica Tiziano Ferro e volge al termine la pausa pranzo di oggi, che abbiamo affrontato poi un argomento che ci coinvolge un po' tutti, no? Abbiamo parlato di quello spiacevole compagno di viaggio che spesso si autoinvita anche quando proprio noi vorremmo tenerlo alla larga. Abbiamo parlato dello stress, vivere a lungo non dipende soltanto dalla genetica ma dalla capacità di adattarci alla vita, e non riguarda soltanto quanti anni potremo vivere ma il modo in cui viviamo, lavoriamo, ci curiamo, ci relazioniamo e costruiamo il nostro futuro. Beh, lo stress infatti non sarebbe un nemico da eliminare totalmente, ma se moderato e anche controllato, uno stimolo per rafforzare la resilienza biologica dell'organismo. Intanto vi ringrazio di aver partecipato all'appuntamento di oggi, e a proposito devo salutare Michele, provincia di Frosinone, dice: per combattere lo stress suggerisco una bottiglia di succo d'uva, oltre allo stress combatte l'ansia, combatte la timidezza, non ha controindicazioni, mette tanta tanta allegria. Ciao e grazie per la battuta, che sicuramente tornerà anche utile a coloro i quali magari vogliono smorzare il tutto con una risata. E devo dire che il sale della vita è fondamentale, appunto il riso, e anche se vogliamo per edulcorare anche le situazioni negative è fondamentale farci una risata e un po' di autoironia. Quindi vivere a lungo non dipende soltanto dalla genetica ma appunto dalla capacità di adattarci a quelle che sono le circostanze non proprio felicissime che ci riguardano più da vicino. E allora la pausa pranzo di Radio Subasio come sempre vi dà appuntamento a domani a partire dalle 13.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto un minuto alle 14.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Accordo tra Stati Uniti e Iran sulla fine della guerra. La firma è prevista venerdì in Svizzera, come annunciato da Trump, dopo una serie di colloqui preparatori a Doha. Nello stesso giorno anche la riapertura di Hormuz, giallo sui pedaggi. Al via in Francia il G7 di Evian, con al centro Ucraina e Medio Oriente e in particolare la missione per lo sminamento dello stretto di Hormuz. Il presidente brasiliano Lula è il primo ad arrivare, nel pomeriggio attesi gli altri leader, alle 19 l'inizio ufficiale. Raid incrociati nella notte tra Mosca e Kiev, i missili di Putin hanno colpito all'alba la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Il bilancio riportato da Zelensky è di 11 morti e 53 feriti. Meloni ha ribadito che il sostegno all'Ucraina sarà tema centrale del G7. Prima di partire per la Francia, la premier ha accolto a Villa Panfili la leader giapponese Takaichi per un bilaterale. Siamo alleati strategici, destinati a lavorare insieme, ha detto dopo il vertice. L'incontro un'occasione per allineare le nostre posizioni prima del G7. Una chat WhatsApp sessista tra i dipendenti che si scambiavano immagini estrapolate dalle telecamere dei mezzi pubblici. Scandalo in ATM, l'azienda di trasporti milanese. La scoperta di una viaggiatrice a bordo del tram 15, aperta un'indagine interna. Mondiali di calcio, nella notte italiana, vittoria della Costa d'Avorio 1-0 sull'Ecuador e show della Svezia, manita 5-1 alla Tunisia. Oggi l'esordio di due tra le favorite alla vittoria finale. Alle 18 la Spagna contro Capoverde, alle 21 il Belgio sfida l'Egitto. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 verso Milano code per un incidente tra Fidenza e l'allacciamento Fiorenzuola. Attenzione poi ad una perdita di carico segnalata lungo la 8 tra Lainate e l'allacciamento con la 9 in direzione di Varese. Sulla A10 code per un mezzo in panne tra Genova Voltri e Genova Aeroporto in direzione della capoluogo ligure. Un incidente invece provoca rallentamenti sulla A14 tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con l'autosole viaggiando in direzione di quest'ultima. Sulla strada statale 7 via Appia, traffico rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Le Castella in direzione dell'incrocio Piazza Re di Roma. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza.
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
12: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
17: Chuck, motore, azione!
18: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
19: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
18: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
20: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
21: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
22: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
23: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
0: Il caldo si fa sentire, ma con il caldo si fa sentire anche la voce di Radio Subasio, e lo fa attraverso un grande classico del 1987, Fiorella Mannoia, quello che le donne non dicono.

È la cura per noi, se mai ce ne dovesse essere bisogno, una voce così assolutamente salvifica, devo dire. Giorgia, la cura per me è la canzone che ha portato al Festival di Sanremo, è andata benissimo, tra le altre cose. Siete su Radio Subasio alle 14 da 13 minuti e per voi anche vaffamore.

Io canto Laura Pausini. Allora, visto che noi italiani siamo una buona forchetta, sappiate che è stata stilata una classifica da parte di Time Out, che ha realizzato un sondaggio, ha coinvolto 24.000 residenti locali in 150 città di tutto il mondo. Primo posto l'ha conquistato la cucina peruviana. La città di Lima risulta essere la città dove si mangia meglio al mondo. Diciamo che ha raggiunto il punteggio più alto, è considerata la capitale culinaria dell'America Latina. E poi, vabbè, insomma, dando qua e là una sbirciatina alla classifica, secondo e terzo posto Thailandia e Messico, quarto e quinto posto Inghilterra e Spagna. La rappresentante dell'Italia, Napoli, conclusa la top 5. Scendiamo al 14° posto di questa classifica, occupato da questa meravigliosa città, la città partenopea, l'unica italiana presente in questo elenco, dalla pizza con l'inconfondibile cornicione al gusto ricco di casatiello, una ciambella salata con formaggio, salame, ciccioli e uova, insomma, tanta roba nel vero senso della parola. Quindi siamo al 14° posto in tutto il mondo. Siete su Radio Subasio e per voi anche Partenope.

0: Vive in classifica, torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Alle 15 inizia il jukebox. Allora prenotate adesso la canzone che volete ascoltare tra le 15 e le 16. 348 075 80 60 per inoltrare messaggi scritti o note vocali. Poi c'è anche l'app che vi consente di farlo. Subito, Baby K.

Mamma mia, beh, ci sono scelte, decisioni, avventure e passioni che possono trasformare la vita di ognuno di noi, no? E da perfetti sconosciuti gli olandesi Tan Sharp sono diventati un fenomeno globale nel 1991 grazie a questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Alle 14:39 minuti siete su Radio Subasio. Una novità per voi, Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

dotata di grande carisma. Elettra. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva a Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

quella che non sei, Luciano Ligabue. E allora, se volete ascoltare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, e in particolare questo lunedì 15 giugno 2026, inoltrate la vostra richiesta adesso su WhatsApp o Telegram al 348-075-8060, oppure fate il tutto attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Allora, veloci, mi raccomando, 348-075-8060, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16, sta per arrivare il jukebox.

0: Breaking news di TGCom 24, le 15 in punto.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Venerdì a Ginevra prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, annunciata da Trump. Prima una serie di colloqui preparatori a Doha. Verrà anche riaperto Hormuz, ma è giallo sui pedaggi. Meloni dà l'ok all'invio di navi per sminare lo stretto, previa autorizzazione del Parlamento. Imponente attacco russo sull'Ucraina. All'alba i missili di Putin hanno colpito la cattedrale della Dormizione di Kiev, simbolo del paese e patrimonio UNESCO. Pesanti raid anche su Kharkiv. Il bilancio complessivo riportato da Zelensky è di 11 morti e 53 feriti. Aperta un'indagine interna in ATM, l'azienda di trasporti milanese, dopo la scoperta di una chat sessista di alcuni autisti. All'interno immagini di ragazze estrapolate dalle telecamere dei mezzi pubblici. La denuncia arrivata via social da una viaggiatrice del tram 15. A Prato scoperta una banca fantasma, veniva utilizzata dai clan italiani e stranieri per pagare partite di droga e merci attraverso un sistema non tracciabile. La DDA ha quantificato una capacità illegale tra gli 80 e i 100 milioni di euro, disposte 41 misure cautelari, sequestri per 60 milioni. A Trinitapoli, Bari, denunciato un cinquantenne per truffa aggravata. Si sarebbe finto invalido per 20 anni, percependo indebitamente dallo Stato pensioni e invalidità per circa 200.000 euro. A incastrarlo dei video da lui stesso pubblicati sui social. Proseguono i mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Oggi in programma alle 18 ore italiane, Spagna, Capoverde. Alle 21, Belgio, Egitto. Nella notte, Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. In Serie A, Amorim a un passo dalla panchina del Milan. È atteso a Milano nelle prossime ore. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
0: Inizia il jukebox di Radio Subasio targato 15 giugno 2026. Se volete inoltrare le vostre richieste potete farlo adesso tramite messaggio scritto o vocale, che potete inoltrare su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Potete farlo anche attraverso l'app di Subasio, scaricatela. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Maria Luisa di Napoli ha scelto la collection di oggi.

iniziato il jukebox di Radio Subasio, lo so che c'è una canzone che volete ascoltare proprio oggi. Prenotatela subito, inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Devo salutare Simone e Marcello di Caprazzino, provincia di Pesaro Urbino. Vorremmo una canzone del jukebox di oggi, salutare il nostro collega Nino. Grazie, vi auguriamo buona giornata. E poi saluto anche, vediamo, buon pomeriggio a tutti, sono una vostra ascoltatrice. Ah, però non si firma, ti auguriamo comunque buona giornata. Grazie.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ciao Radio Subasio, sono Antonio da Napoli, vorrei ascoltare Mare e Luna di Pino Daniele, grazie.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao, sono Giovanni.
2: E io Enrico, vorremmo ascoltare Sere Nere.
1: Ciao, grazie Radio Subasio, un bacione.
3: Ripenserai

0: da te.
1: Tiziano Ferro, Sere Nere, siete su Radio Subasio e allora saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante. Sono Leonardo, questo è il Jukebox. Se volete ascoltare la canzone che vi ronza in testa o quella che comunque ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, inoltrate subito un messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 e come sempre vi ricordo di specificare il vostro nome, titolo della canzone e possibilmente la città dalla quale ci seguite. È il momento di Caterina, provincia di Ancona, dice: vorrei tanto ascoltare una canzone, ha scelto questa di Eros Ramazzotti, emozione dopo emozione, salutare semplicemente chi in questo momento sta ascoltando la radio. Grazie.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Radio Subasio, sono Monica da Montorio, vorrei ascoltare Comuni Mortali di Achille Lauro. Buon pomeriggio.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Zanzare, proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi nell'iper e market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
13: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
18: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
17: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontheFork.com. Scarica The Fork.
19: Quando non sono a casa, a casa tutto bene.
20: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
21: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
22: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
23: Ciao Radio Subasio, volevo ascoltare una canzone, se si può, di Vasco Rossi, Ogni volta, Fiore da Lecco. Ciao a tutti, ciao Radio Subasio.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

di Vasco e questo è il jukebox di Radio Subasio. Dai che avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram, codice d'accesso 348 075 80 60. Devo salutare un po' di amici, Antonio di Roma, ciao Antonio, grazie per il messaggio. E poi carino il messaggio di Giovanna, dice vorrei ringraziare l'ascoltatore che ha scelto la canzone Emozione dopo Emozione, non ricordavo di avere tanti bei momenti legati a questa canzone, visto è il potere della musica. E poi siamo di ritorno da 3 giorni in un camping a Tarquinia, siamo Sara, Mauro e i nostri bimbi Irene e Flavio. Ci salutate? Certo, molto molto volentieri. Ciao, buon rientro e buon viaggio, siete su Radio Subasio.

0: Open Up dei Coldplay, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Devo salutare un po' di amici che hanno inviato messaggi al 3480758060 e nello specifico devo salutare, vediamo, sì, vabbè, uno si firma anonimo, ciao, e Antonio che ci segue da Napoli, ciao Antonio, saluto anche Maria, Fabio e il piccolo Pelosetto Milo di Vittorio Veneto, tutti autotrasportatori. Vorremmo ascoltare una canzone di Ultimo, a proposito c'è anche una nota vocale legata alla prossima, chi è?
1: Ciao Radio Subasio, vorrei ascoltare Ultimo, Romantica, da Silvia Lucca. Ciao!
2: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Volevo ascoltare poesia di Sal da Vinci e magari dedicarla anche alla persona speciale Elsa Chier. Ciao da Massimiliano.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 7 secondi alle 15, alle 16.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Al via il G7 di Evian in Francia. Tra i temi al centro del summit anche la riapertura dello stretto di Hormuz, una volta entrato in vigore l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Macron si è detto pronto a guidare una missione con Regno Unito, Olanda e Italia. Potrebbe essere dispiegata in 2-3 giorni. L'intesa tra Washington e Teheran verrà firmata venerdì a Ginevra, ha annunciato Trump. Prima le due parti terranno colloqui preparatori a Doha. Resta il nodo dei pedaggi a Hormuz. Per il presidente americano lo stretto sarà esente, ma Teheran ha ribadito che imporrà tariffe. Raid incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, 11 morti tra Kiev e Kharkiv, 3 a sud di Mosca. I missili di Putin hanno colpito la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Un attacco brutale, ha commentato Meloni, serve fermezza nel sostegno a Zelensky. Bando totale ai social network sotto i 16 anni in Gran Bretagna, lo ha annunciato il premier Starmer, duro contro le piattaforme che stanno rendendo infelici i nostri figli. L'obiettivo, l'entrata in vigore entro la primavera, al vaglio anche un coprifuoco digitale notturno per i minorenni. A Milano scoperta una chat sessista di alcuni autisti dell'azienda di trasporti ATM. All'interno immagini di donne prese dalle telecamere dei mezzi pubblici, apprezzamenti e volgarità. Il caso è stato denunciato grazie a una passeggera del tram 15, avviata un'indagine interna. Proseguono i mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Oggi in programma alle 18 ore italiane, Spagna, Capo Verde ad Atlanta. Alle 21 a Seattle, Belgio, Egitto. Nella notte, Arabia Saudita, Uruguay a Miami e Iran, Nuova Zelanda in campo a Los Angeles. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade, sull'Autosole verso Milano, traffico rallentato tra Valdarno e Firenze Sud e tra Modena Nord e Modena Sud. In direzione Napoli invece coda di 2 km tra Anagni e Ferentino per un incidente, altri 5 km di incoronamenti per un altro incidente tra San Vittore e Capua. Un veicolo in avaria invece causa 6 km di coda lungo la A10 tra il Labivio A10 A26 e Genova Aeroporto. Traffico intenso sulla A24 tratto urbano romano tra via Togliatti e l'inizio della Complanare in direzione del grande raccordo anulare. Infine sulla A19 Palermo-Catania è stata chiusa una carreggiata per un incendio dopo lo svincolo Ponte 5 Archi verso Catania. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
8: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno tutta birra, per questo è qui anche oggi.
9: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
13: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
16: devi andare su deghi.it.
17: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
18: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
15: E poi devi cucinare per 16.
17: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
16: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare. Devi fidarti.
15: Perché se non devi, non ci credi.
19: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Le 16 da 5 minuti, passato un weekend, Katia Giuliani.
20: Aspetta che mi devo ritrovare. È passato un ottimo weekend.
0: Ottimo weekend, bene.
20: Tutto bene.
0: Allora, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
20: Certo, anche da Leonardo Fabrizi, che ve lo ridà. Buon pomeriggio e giochiamo tra poco come sempre, subito.
0: Ma una bella collection, Franco Battiato, Bandiera Bianca.

0: dall'album La voce del padrone, come peschi peschi bene, eh?
1: Eh sì, direi proprio che sì, non c'è rischio, non c'è pericolo.
0: Capolavoro. Un milione e mezzo di copie vendute.
1: Beh, hai detto niente, insomma.
0: Hai detto cotica, volevi dire.
1: Hai detto cotica.
0: Certo.
1: Volevo essere una signora. No. Va bene. A proposito di capolavori,
0: sì?
1: è di un capolavoro che parliamo adesso.
0: È vero.
1: Questo giochino di oggi.
0: Il gioco di oggi si chiama Gli esami non finiscono mai, quindi rimettiamo alla prova.
1: Stavo dicendo, il gioco di oggi si chiama L'ultima. Stavo dicendo.
0: Certo. No, si può dire.
1: L'ultima cena.
0: Certo, in quale città italiana, chiediamo, si trova il celebre affresco di Leo da Vinci? Lo chiamo così perché. Insomma,
1: sì, lui, capito. Di
0: L'ultima cena.
1: Sì.
0: L'ultima cena. A Firenze, Roma o Milano?
1: Vabbè, questo è facile, ragazzi.
0: È facile?
1: Beh, no.
0: Beh, per molti, ma non per tutti.
1: È una città, vabbè, se dico
0: vabbè,
1: è una città.
0: Vabbè,
1: una
0: no,
1: delle città...
0: non dire. Non dire.
1: No, voglio dire, è una delle città più belle d'Italia. Ora, quante ce ne sono? Non è un grande inizio,
0: okay,
1: però.
0: Okay.
1: Vabbè. No, perché...
0: E allora, in quale città italiana si trova il celebre affresco L'ultima cena di Leonardo da Vinci? Le opzioni sono?
1: Le opzioni sono Firenze, Roma, Milano.
0: E le vostre risposte?
1: 348-075-80-60.
0: Poi sai cosa succede?
1: Cosa succede?
0: Che il primo o la prima che dà la soluzione.
1: Ma dai. No, non me lo dire.
0: Sì, te lo dico.
1: Hai
0: anzi, dillo tu.
1: Hai il coraggio di parlare con me, con te?
0: Ma certo. Ah.

0: Radio Subasio, stiamo giocando.
1: Stiamo giocando. E vi abbiamo fatto una domandina così facile,
0: mica per tutti.
1: È uno dei più grandi capolavori, no? Italiani.
0: Certo.
1: Sì, infatti, perché poi ti trae in inganno. Tu pensi a lui e dici, beh, sarà Firenze.
0: Certo. Perché abbiamo chiesto in quale città italiana si trova il celebre affresco L'ultima cena di Leonardo da Vinci. Vi abbiamo dato ovviamente tre opzioni che sono
1: Firenze, Roma e Milano.
0: E allora, ascoltiamo subito le vostre risposte arrivate al 348 075 80 60.
2: Sono Marco da Palestrina.
0: Vediamo, sentiamo.
2: La città è Firenze.
1: Ma no, l'ho detto io.
0: No, non è Firenze. Ci sei cascato.
3: Firenze.
0: Chi sei? Ah, non l'hai detto.
4: Ciao, sono Federica di Montecchio.
0: Ciao Fede.
4: Si trova Firenze. Siete unici, vi adoro.
1: Anche tu, ciao. Però hai sbagliato.
0: Fede, grazie, però non si trova a Firenze questo celebre dipinto, il Cenacolo di Leo da Vinci.
5: Buonasera, Mario Aprilia, Firenze. Ciao, buona serata.
0: Poi l'ha detto, convinto,
1: Ma certo,
0: convinto.
1: Perché, ripeto, uno pensa a lui, Leonardo da Vinci. Dove può essere il capolavoro di Leonardo da Vinci se non a Firenze? Invece
0: allora, no. Abbiamo detto non è a Firenze.
1: Escludiamo Firenze, restano due opzioni.
0: Rimangono Roma e Milano. Dove si trova? 348 075 80 60.

0: Come va?
1: Insomma, tutto bene, dai.
0: Tutto bene. Tutto
1: soldi
0: bene.
1: Di Mahmood e andiamo a Torrentino?
0: Se ci sono quelli. Vale.
1: Beh sì, infatti. Che i soldi, qualcuno diceva, sono solo soldi, ma sono un problema quando non ci sono.
0: Appunto.
1: Dai, andiamo a Torrentino dove c'è la nostra amica Marisa. Pronto?
0: Ciao Marisa.
2: Ciao ragazzi.
1: Eccoci.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Che si dice a Torrentino?
2: Si dice che fa caldo, anche se tira un po' di vento. Siamo in relax un attimino, quindi
1: Vabbè,
2: è perfetto.
0: Scusa, ma siamo chi?
2: Radio su base.
0: Brava, brava. Siamo chi, Marisa?
2: Beh, ho parlato di me al plurale,
0: Ok. No, pensavo che eravate un gruppetto di persone, no. Allora volevo sapere.
2: No, io con i miei animali, ecco.
1: Quanti ne hai? Che animali hai?
2: Ho un golden retriever,
1: bello.
2: E un persiano, un gatto persiano e un birmano.
1: Ovviamente vanno d'accordo tutti, giusto?
2: Sì, sì,
1: c'è una sana convivenza, diciamo.
2: Diciamo che il birmano, penso che essendo cresciuto con il cane ormai si crede cane anche lui, che quando portiamo a spasso il cane esce anche lui con noi e poi rientra.
1: Fantastico.
0: Però dai, insomma, siamo in buona compagnia, noi siamo, ci stava
2: sì.
0: Tutto.
1: E poi insomma certo. Diciamo che si è combinato bene perché il golden ha un carattere meraviglioso. Oltre ad essere un cane altrettanto meraviglioso, tanto quanto il suo carattere.
0: E se è vero che il cane somiglia al padrone o alla padrona, sei meravigliosa anche tu, no? Se tanto mi dà tanto, ti è beccate questa.
1: Allora, abbiamo fatto questo ripassino di arte, arte e rinascimento, e abbiamo chiesto in quale città italiana si trova il celebre affresco L'ultima cena di Leonardo da Vinci. Tu sei stata la prima a dare la risposta giusta. Dove si trova?
2: Che è Milano.
1: Esatto.
2: Poteva trarre in inganno, è Milano e non Firenze, come
1: esatto.
0: Che è la città dove è nato Leonardo da Vinci, quindi è questo che in qualche modo trae in inganno, no? Se uno non ci riflette un attimo.
2: Certo.
0: L'hai visto mai dal vivo?
2: Allora, io a Milano no, però oggi poco prima, insomma, di uscire da scuola avevamo un libro d'arte con i bambini perché abbiamo fatto, diciamo, questi temi un po' così a scuola, anche se con dei bambini piccoli, ma abbiamo trattato l'arte, e quindi proprio oggi pomeriggio saremo davanti all'ultima cena di Leonardo, quindi diciamo che è stata una coincidenza.
1: Bella quest'opera di sensibilizzazione nei confronti dei giovanissimi, mi piace tantissimo questa cosa.
0: In realtà, Marisa, non è una coincidenza, noi vediamo tutto. Noi vi osserviamo, non lo sapete, ma vi osserviamo.
2: Certo.
1: Marisa, grazie di aver partecipato al nostro gioco, ti abbracciamo forte. Anzi, beh, forte, insomma, un abbraccio virtuale visto che fa caldo, ok?
0: Certo. Un abbraccio leggero, diciamo, senza esagerare.
1: Grazie
0: ciao,
1: davvero.
0: Marisa.
1: E allora, si gioca anche domani pomeriggio a partire dalle 16.
0: Subito c'è Gaia, bossa nostra.

0: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli ipermarket aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
1: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
2: Let's go! Da Medioboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tua a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Medioboard.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
8: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: Chissà se è stato un giorno bellissimo anche per questi due uomini, visto che stiamo per celebrare il fenomeno di oggi.
1: Non so se è stato un giorno bellissimo, non lo so. Questa qui sembra davvero la trama di una serie TV e invece è una storia vera. Praticamente due uomini hanno scoperto di essere stati sposati con la stessa donna.
0: Che già qui uno immagina il triangolo amoroso, no? E invece siamo proprio al doppio matrimonio con i fiocchi, con sorpresa finale, è vero?
1: E i due soggetti sono Christopher Thomas e Peter Sherratt. Entrambi hanno scoperto che la stessa donna, Karen, era stata sposata con tutti e due. Prima con Peter nel 2006, poi con Christopher nel 2012, senza che il primo matrimonio fosse davvero chiuso.
0: Ecco.
1: Capito? Quindi era in contemporanea.
0: Cioè, non era tipo ho un ex complicato,
1: no,
0: ma ho un marito ancora attivo nel sistema.
1: Esatto. E a quanto pare la verità poi è venuta fuori quando Christopher ha trovato la richiesta di divorzio con Peter. Da lì i due uomini si sono conosciuti, hanno seguito il processo per bigamia e alla fine sono diventati amici.
0: Ecco, che è la parte più incredibile, no? Cioè lei li ha messi nei guai e loro ne sono usciti con una nuova amicizia.
1: È così,
0: ecco,
1: che si fa, no? Voglio dire, quando, come si dice, quando stiamo in treghe e godono, insomma, ecco. In pratica il matrimonio è finito malissimo, ma almeno il networking ha funzionato, diciamo.
0: E diciamo che cercavano una moglie e hanno trovato un migliore amico. Non era il piano iniziale, ma poteva andare peggio.
1: Direi.
0: Ecco,
1: no,
0: molto
1: ma io,
0: peggio.
1: Secondo me hanno fatto bene. Sono perché, rimasti fregati in due, almeno si solidarizzano.
0: Tra i due.
2: E poi la chiamano chimica.
0: È tutta questione di chimica.

Radio Subasio Music Club. Che serate spettacolari! Gli artisti si raccontano in totale libertà, regalandoci performance esclusive. Irene Grandi.

0: C'è qualcosa oggi che ti entusiasma in modo particolare?
1: Lo yoga. Sembra strano, uno dice oh, ecco, invece io.
2: Infatti non ti ci vedo.
1: Vado su un'ottava. No, è perché mi piace molto questa dimensione di anche di incontro con se stessi silenzioso, ma anche di incontro con altre persone.
3: Rivivi Radio Subasio Music Club con il tuo artista preferito, riguardandolo su radiosubasio.it o sull'app Radio Subasio.

0: 1995, meravigliosa creatura Gianna Nannini su Subasio, dove si parlerà di cosa si parlerà nel corso della prossima ora?
1: Si parlerà di votazioni. Riavvolgo il nastro. Si parlerà di voti,
0: sì.
1: Di promozioni e bocciature.
0: Ok.
1: Poi vi spiego tutto dopo.
0: Voti. Promozioni e bocciature. E tra poco spiegherai tutto.
1: Esattamente.
0: Okay. Tranquilli?
1: Tranquillissimi.
0: Ciao Damiano?
1: Lo
0: salutiamo.
1: Ciao Damiano.

0: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo domani, come sempre, a partire dalle 13.
1: E io vi aspetto qui tra poco, dopo l'informazione.
0: Breaking News di TGcom 24 alle 17. Da un minuto, passate una buona serata. Domani.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran è stato firmato digitalmente già ieri, a dirlo al vicepresidente americano Vance. La cerimonia ufficiale programmata per venerdì a Ginevra. Tra i punti dell'intesa che sono trapelati ci sarebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, ma solo per 60 giorni, in attesa di una soluzione definitiva anche sul nucleare. La premier Meloni, Italia pronta a garantire una presenza navale dopo l'ok del Parlamento. In Francia si apre il vertice della G7, la località scelta è quella di Evian ed è blindata. I leader presenti fino al 17 giugno discuteranno delle crisi internazionali. Il primo faccia a faccia sarà nelle prossime ore tra il padrone di casa Macron e il presidente americano Trump. I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 vittime e 53 feriti, di cui 35 nella capitale Kiev. Presa di mira anche la cattedrale della Dormizione. È un attacco deliberato di Mosca, denuncia il presidente Zelensky. L'edificio è anche sito UNESCO. In Svizzera bocciati a scuola i feriti della strage di Crans Montana avvenuta a Capodanno, mentre in Italia sono stati tutti promossi. Per i genitori dei ragazzi elvetici è una mancanza di umanità incredibile, ma per gli istituti scolastici hanno frequentato troppo poco. L'azienda dei trasporti di Milano apre una indagine interna dopo la scoperta di una chat tra dipendenti con immagini delle telecamere dei mezzi accompagnate con commenti sessisti. La denuncia di una passeggera che ha scoperto tutto per caso, e dopo un esposto del Codacons la vicenda è arrivata alla magistratura e al garante per la privacy. Calcio ufficiale: Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta, mentre sulla panchina del Milan arriva il portoghese Amorim. Ai mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada, oggi alle 18 ore italiane, Spagna, Capoverde, alle 21 Belgio, Egitto, nella notte Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
4: Buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it, agli ascoltatori di Radio Subasio. Al mattino cielo sereno al centro, un po' di nubi al sud e sulla Sicilia, cielo poco nuvoloso velato al nord, occasionali piovasche o brevi temporali sulla Sicilia occidentale. Nelle ore più calde della giornata sviluppo di temporali sparsi in prossimità dell'Appennino centro-meridionale, sul nord-est della Sicilia e nelle zone più interne del sud. Nubi in aumento anche sulle Alpi con rovesci isolati su quelli orientali, venti per lo più deboli, temperature in leggera diminuzione sulle isole maggiori e in Puglia senza grandi variazioni altrove. Per maggiori dettagli meteo.it. Radio Subasio.
5: E se ci sono costi nascosti?
6: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
7: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
9: Enovitis in campo arriva in Toscana per la prima volta nel Chianti Classico. Trattori, vendemmiatrici e robot in azione il 17 e 18 giugno a Greve in Chianti alla tenuta di Nozzole. Il futuro della viticoltura ti aspetta. Ingresso gratuito. Info enovitisincampo.it.
10: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
11: Dai, oh, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Chuck, motore.
13: Azione!
14: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
15: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
14: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
16: Sulle forchette!
17: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi negli ipermarket aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
18: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
19: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
20: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
21: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
22: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
23: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
24: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19€ e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
1: Le 17:08, ci siamo, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani, insieme anche nel corso delle prossime ore, pronti per la collection, ma sì dai, c'è Tina Turner, The Best.

Turner su Radio Subasio. Sono giorni questi di esami, e in periodo di esami torna anche un po' quella vecchia strana sensazione, oddio, mica tanto strana, cioè quanto pesa davvero un voto? Perché quando si è a scuola, un compito è andato male, una bocciatura, una rimandatura possono sembrare la fine del mondo, no? E poi anni dopo, magari, se ci ripensi, se si guarda in un altro modo, insomma, non sono così gravi, no? Non sembrano più così gravi. Voi che rapporto avevate all'epoca, quando andavate a scuola, o adesso se siete studenti, con i voti e con gli esami? Cioè, vi è mai capitato un risultato scolastico che vi ha messo davvero in crisi? E da genitori, voglio chiedere anche a voi genitori, davanti ad un figlio che prende una batosta a scuola, qual è, secondo voi, la cosa giusta da fare? Consolarlo, spronarlo, rimproverarlo, o prima di tutto ricordargli che non è un numero su un registro? Qual è la cosa giusta che un genitore deve fare in quel caso? 348 075 80 60, come sempre su Radio Subasio, vi leggo e vi ascolto.

New York, giornalisti su Radio Subasio. Beh, per tanti studenti questi sono giorni di ansia, no? Di ripassi, di aspettative e anche quella sensazione di cui si parlava prima, che un esame possa pesare più di quanto dovrebbe, no? Perché a scuola a volte un voto basso, una bocciatura, una rimandatura o una prova andata male sembrano una sentenza su chi siamo, non solo su quello che abbiamo studiato. E invece con il tempo molti scoprono che un risultato negativo può fare male sicuramente, ma non definisce una persona, no? Può diventare una battuta d'arresto, può anche diventare un'occasione per cambiare strada, semplicemente un episodio che anni dopo si guarda con occhi diversi o serve anche a spronarti a fare meglio, no? Voi che rapporto avete avuto con i voti e con gli esami? Cioè, un brutto voto vi ha mai fatto crollare il mondo addosso? Come reagivate ad un brutto voto? Una bocciatura o una rimandatura vi hanno segnato profondamente oppure se ne frega, oppure faccio meglio, cioè ho sbagliato adesso, domani, da domani farò meglio. E da genitori, come si sostiene un figlio quando un risultato scolastico va male? Si consola, si sprona, si rimprovera o si prova prima a respirare, magari, che è meglio? 348 075 80 60 su Radio Subasio, vi leggo.

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: Le cose in comune, Daniele Silvestri su Radio Subasio. Stiamo cercando di capire come si reagisce di fronte ad un brutto voto a scuola, di fronte a una bocciatura o una rimandatura, da studenti e anche da genitori.
1: 58 sessantesimi al liceo, 110 e lode alla laurea, 110 e lode alla specializzazione, ma grave crisi alle medie per un brutto voto o una serie di brutti voti. Grande intelligenza dei miei genitori, si sono seduti accanto a me sul il mio lettino e mi hanno detto che io non ero solo i miei voti, che io avrei avuto comunque ogni occasione per riprendermi e fare del mio meglio. Aggiungo anche che a mia figlia ho lasciato che venisse bocciata ben due volte perché non era pronta e aveva bisogno del suo tempo per mettersi in grado di andare avanti, e così ha fatto. Ha fatto due anni in uno, ha preso il massimo dei voti ed è andata avanti e adesso ha un ottimo lavoro. Quindi non sempre il voto è una cosa importante, è semplicemente la fotografia di un momento di vita. Ciao a tutti, Sara da Firenze.
0: Ciao Sara, grazie per il tuo punto di vista, con cui concordo, sono d'accordo con te. Voi che rapporto avete avuto con i voti, con gli esami? Cioè, un brutto voto vi faceva crollare il mondo addosso o vi serviva da stimolo per fare meglio? E da genitori, come si sostiene un figlio quando un risultato scolastico va male? Si consola, si rimprovera? Voi come vi comportate se vostro figlio prende un brutto voto a scuola? 348 07 580 60.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
11: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
10: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
18: Ci sono partner pronti a darti una mano.
19: Vai!
18: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Tears of Fears su Radio Subasio. Mentre stiamo cercando di capire come è giusto reagire di fronte ad un brutto voto a scuola, come devono reagire gli studenti ma anche i genitori.
1: Io da genitore posso dire che alle mie figlie ho sempre valutato l'impegno e mai il risultato finale, o meglio, ho sempre cercato di verificare se dietro a un voto non eccelso fosse mancato l'impegno o solamente una materia più difficile da apprendere. Ciao Massimo da Viterbo.
0: Ciao Massimo. C'è anche Aldo di Roma che dice: io a scuola vivevo i voti malissimo, non ero mai stato bocciato, però bastava un 4 in matematica per farmi sentire un disastro totale. Col tempo, dice Aldo, ho capito che non era il voto in sé, era tutto quello che ci mettevo sopra, quindi paura di deludere i miei, confronto con gli altri, vergogna. Oggi lo direi ai ragazzi: un brutto voto, dice Aldo, fa male, ma non racconta chi sei, racconta solamente un momento, come diceva anche la nostra amica prima, no? Una materia, magari una giornata storta. Il problema è quando noi adulti, dice Aldo, lo trasformiamo in una sentenza. Ed è questo il motivo per cui abbiamo chiesto anche ai genitori: come reagite quando vostro figlio o vostra figlia prende un brutto voto a scuola? Cioè, qual è il modo più giusto per reagire per un genitore? E voi invece da studenti, ritornando indietro con la memoria, quando prendevate un brutto voto, magari, che ne so, una bocciatura o una rimandatura, se ne avete avute, come reagivate? Cioè, qual era il vostro stato d'animo? Vi buttavate giù oppure si reagiva e si tornava a fare anche meglio? 348 075 80 60. Vi leggo e vi ascolto ancora. Questa è Radio Subasio. Lui, Irama.

0: Questa sera alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan.
1: Se è vero che il mondo finisce domani.
0: Questa sera alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Gioia infinita, Negrita su Radio Subasio. Certo, non è la gioia infinita quella che si prova di fronte ad un brutto voto, però insomma la tristezza poi deve lasciare il passo a qualcosa di diverso, no? alla reazione, allo stimolo, alla voglia di far meglio. Questa dovrebbe essere la reazione sana, no? Tra virgolette.
1: Buonasera Radio Subasio, sono
0: Ciao.
1: Diego da Fregnana Milanese.
0: Ciao Diego.
1: E per quanto riguarda la mia esperienza personale, non ho avuto grosse difficoltà nello studio o comunque nell'ambito scolastico, mentre invece da genitore mi accorgo che il metodo e comunque lo studio è molto più pesante, molto più difficile rispetto a quando noi frequentavamo la scuola. Di conseguenza cerco di incoraggiare il più possibile mia figlia, anche se vedo che le difficoltà sono oggettive e loro ci tengono tanto, anche perché c'è molto il confronto anche da parte dei docenti stessi con gli altri alunni. La cosa secondo me è deficitaria, perché appunto, come è stato detto prima in radio, non bisogna scoraggiare i ragazzi, ma bisogna incentivarli a far meglio.
0: Eh sì, bisogna incentivarli, incoraggiarli, anche perché il brutto voto non dovrebbe diventare mai un'etichetta definitiva, no? Cioè la scuola valuta una prova, valuta un anno, un percorso, non può e non deve stabilire quanto vale una persona.

0: Maroon 5 su Radio Subasio ci portano all'informazione Breaking News di TGCom24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Ai Viani il vertice del G7 si discuterà anche in merito alla riapertura dello stretto di Hormuz una volta entrato in vigore l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Il presidente francese Macron pronto a guidare una missione con Regno Unito, Olanda e Italia. Donald Trump annuncia la firma dell'intesa con l'Iran per la fine del conflitto. Prima dell'accordo Washington e Teheran terranno comunque colloqui preparatori a Doha. Resta il nodo pedaggi Hormuz. Secondo il presidente americano lo stretto sarà esente, ma Teheran ribadisce che imporrà comunque tariffe. L'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, apre a 50 giorni di sospensione del piano con l'auspicio di chiudere il confronto prima della pausa estiva. Fuori dal Ministero di Imprese Made in Italy, sede del tavolo sindacati azienda, esultanza degli operai che hanno accolto la notizia positivamente. Bigliettini in codice con un linguaggio criptato trovati nella stanza delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella. I messaggi potrebbero nascondere indicazioni importanti per ricostruire le ultime ore trascorse dalle due ragazze allontanatesi dalla struttura nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi. A Milano il sindaco Sala auspica sia fatta piena luce sulle chat sessiste in cui sono coinvolti alcuni dipendenti della ATM. L'azienda, dice Sala, deve individuare i responsabili e adottare i necessari provvedimenti per mettere in condizione di non nuocere ancora. Calcio ai mondiali, la Costa d'Avorio supera di misura 1-0 l'Ecuador, netta vittoria della Svezia per 5-1 sulla Tunisia. In questi minuti in campo Spagna e Capoverde. In serata dalle 21 c'è Belgio-Egitto. Queste le breaking news di TGCom24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 un incidente causa code tra Como Nord e Como Monte Olimpino in direzione di Lainate. Rallentamenti anche sulla 7 Milano-Genova tra l'allacciamento A12 e l'allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione del capoluogo ligure. Sulla A11 Firenze-Pisa code per traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Sulla grande raccordo anulare Appia-Aurelia traffico intenso con rallentamenti tra l'allacciamento autostrada per Fiumicino e lo svincolo 23 strada statale 7 via Appia. Sulla 16 Napoli-Canosa un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa. ANAS ricorda: non sottovalutare i tuoi errori al volante, il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Le 18:06, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, ancora insieme un'altra ora piena di successi come sempre, la collection subito, ripartiamo con Lucio Battisti, una

Negramaro su Radio Subasio. C'è un dato che non ci piace, cioè un report internazionale che a noi italiani dà un primato di cui avremmo fatto volentieri a meno, ecco, diciamoci la verità, è quello della tristezza lavorativa. E diciamo che in una giornata come il lunedì, parlarne ha il suo perché. Lo faremo tra poco, approfondiremo anche questo dato su Radio Subasio subito. Paola Iezzi, stessa direzione.

Qualcosa che non c'è, Elisa, su Radio Sobasio. Secondo un report internazionale, lo accennavo prima, l'Italia avrebbe un primato di cui veramente avremmo fatto volentieri a meno, quello della tristezza lavorativa. Solo 4 lavoratori su 100 si dichiarano davvero felici e coinvolti nel proprio lavoro. 4 su 100. Praticamente più facile trovare parcheggio davanti al bar il lunedì mattina che essere felice al lavoro. Il problema però non è solo la stanchezza, si parla di iperproduttività, di orari pesanti, di salari bassi, poche possibilità di crescita e anche una sensazione diffusa di precarietà. A livello globale tanti lavoratori si sentono emotivamente distaccati, però in Italia il dato colpisce ancora di più e quindi viene anche un po' da chiedersi, ma insomma il lavoro dovrebbe essere solo qualcosa da sopportare fino al venerdì o dovrebbe almeno darci un minimo di senso, no? Di soddisfazione, di prospettiva, perché va bene dire è lavoro, non deve essere una festa, per carità, però se diventa una lunga prova di resistenza, come accade spesso e volentieri nella vita, forse il problema non è il lunedì ma è tutto il calendario ed è lì forse che bisogna agire, no? Mark and Cremon, Serena Brancale.

0: non carica lo streaming.
1: Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Quando non sono a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
11: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
12: Beh, quando ti tolgono la patente e non hai più l'automobile, devi trovare dei mezzi alternativi. Se sei abbastanza originale, potresti trovare dei mezzi che poi diventano virali sui social. Tra poco vi racconto una storia curiosa.

The Killers su Radio Subasio. Negli Stati Uniti una studentessa universitaria è diventata virale perché dopo la sospensione della patente ha trovato così una soluzione decisamente creativa per continuare ad andare a lezione, ovvero girare per il campus a bordo di una minuscola macchina elettrica rosa, di quelle dei bambini praticamente. E la scena era talmente surreale che in poco tempo tutti hanno iniziato a fotografarla e a filmarla. Lei che attraversava strade e parcheggi dell'università, tranquilla, lentissima ma determinata. Un po' punizione, un po' performance involontaria, se vogliamo. Certo, il motivo di partenza non era proprio d'applauso, perché la patente le era stata sospesa, però la trovata è diventata un piccolo caso social, perché aveva qualcosa di irresistibile. Invece di sparire per la vergogna, lei si è presentata comunque, solo in versione giocattolo, con la sua macchinina, tranquilla, tranquilla, piano.

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando, è sempre Capodanno insieme a te.
0: Domani sera alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando.
0: Domani sera alle 21 Cristiano Malgioglio in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

differenza tra me e te, Tiziano Ferro su Radio Subasio. Voglio ricordarvi un appuntamento: sabato 20 giugno alle 20:30 ritorna a Castel Raimondo in provincia di Macerata il premio Gianni Ravera, una serata con grandi ospiti, canzoni ed emozioni da vivere in diretta su Radio Subasio, presentati da Amadeus. Sul palco ci saranno Anna Tatangelo, Cioffi, Dito nella Piaga, Eddie Brocchi, ancora Fabrizio Moro, Fausto Leali, Gypsy Kings, Lorenzo Salvetti, Michele Bravi, Noemi, Orietta Berti, Rettore e anche Maurizio Battista. Vi aspettiamo sabato a Castel Raimondo o in diretta su Radio Subasio.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez, Marco Masini su Radio Subasio ci portano alle breaking news di TGCom 24, un minuto alle 19.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump afferma che l'accordo di pace con l'Iran non include alcun allentamento delle sanzioni. Il presidente americano annuncia che venerdì lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto. Trump punta ora a concentrarsi sulla soluzione del conflitto in Ucraina. Lo ha detto lo stesso presidente al termine del bilaterale con Macron a margine del G7 a Evian. Stasera la cena dei leader che partecipano al vertice. Macron pronto a guidare una missione con Regno Unito, Olanda e Italia. Secondo Ursula von der Leyen non ci sarà pace in Medio Oriente finché il Libano sarà in fiamme. È attesa una dichiarazione video di Benjamin Netanyahu, la prima dopo l'annuncio della firma del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran. Il premier israeliano non è soddisfatto dell'accordo, ma è improbabile che si opponga pubblicamente a Trump. Il ministro Crosetto nel bilaterale con Hexet ringrazia gli Stati Uniti per aver spinto l'Europa a prendere sulle sue spalle il peso della difesa. Secondo Hexet, per costruire la NATO 3.0 gli alleati europei devono fare di più. E siamo in chiusura ai mondiali di calcio. Spagna e Capoverde sono in campo a Atlanta, 0-0 al termine del primo tempo tra le due formazioni. Dalle 21 in campo Belgio e Egitto a Seattle. In precedenza netta vittoria della Svezia 5-1 sulla Tunisia. La Costa d'Avorio ha superato di misura l'Ecuador per 1-0. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
9: Buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it, agli ascoltatori di Radio Subasio. Al mattino cielo sereno al centro, un po' di nubi al sud e sulla Sicilia, cielo poco nuvoloso velato al nord, occasionali piovaschi o brevi temporali sulla Sicilia occidentale. Nelle ore più calde della giornata, sviluppo di temporali sparsi in prossimità dell'Appennino centro-meridionale, sul nord-est della Sicilia e nelle zone più interne del sud. Nubi in aumento anche sulle Alpi, con rovesci isolati su quelli orientali, venti per lo più deboli. Temperature in leggera diminuzione sulle isole maggiori in Puglia, senza grandi variazioni altrove. Per maggiori dettagli meteo.it.
10: Radio Subasio.
11: In aria i calzini!
12: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
13: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
14: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
17: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
18: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
19: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
20: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
19: Contacta, adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
22: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Le 19 3 minuti, buona serata a tutti. Questa è Radio Subasio, ancora insieme, un'altra ora piena di successi, piena di musica, la migliore come sempre, la collection. Subito c'è Bryan Adams.

quella che sto per raccontarvi, ma senza la macchina del tempo. Un uomo aveva comprato il suo primo motorino nel 1984 con i primi soldi guadagnati da ragazzo e poco dopo glielo avevano rubato. Lui ci aveva naturalmente sofferto parecchio, era il suo mezzo, era un po' il simbolo di una piccola indipendenza, no? Di quell'età in cui anche un motorino sembra libertà pura. Poi, dopo 42 anni, e dico 42, arriva la chiamata dei carabinieri. Quel motorino è stato ritrovato. All'inizio lui pensava fosse uno scherzo, giustamente, e invece era tutto vero. Adesso vuole farlo riparare e usarlo di nuovo. Questa è una di quelle storie che fanno sorridere perché riportano indietro praticamente un pezzo di vita. Cioè, non è solamente un mezzo ritrovato, è veramente un ricordo, no? È un ricordo che torna con un po' di ruggine addosso magari, però ancora capace di emozionare. Forse certe cose non invecchiano davvero, aspettano solamente di essere rimesse in moto. Speriamo che anche il motorino, insomma, funzioni ancora.

mare, Laura Pausini su Radio Subasio in questo lunedì 15 giugno, un lunedì che immaginiamo insomma di inizio settimana lavorativa, ma visto che si parla di mare magari qualcuno che si gode la vacanzina già a giugno lo becchiamo, e quindi un saluto va anche a chi ci sta ascoltando in questo momento magari ancora dalla spiaggia o in modalità aperitivo festaiolo vacanziero, ecco, se è così un pochino di invidia la proviamo a dire la verità. Buon ritorno a casa invece a quelli che ci ascoltano dalle strade e autostrade italiane in movimento, come sempre vi accompagniamo subito anche con la musica di J-Ax, IP Yahoo.

0: box, doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Deghi trovare il prezzo migliore?
0: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Deghi scegliere, cliccare.
2: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai, vai, vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
9: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
10: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
14: Crema di caponata o salsa di fichi?
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: incredibile!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Si dice che viaggiare fa bene e che addirittura rimodula il cervello, il nostro modo di pensare e di ragionare. Tra poco ve lo racconto meglio su Radio Subasio. Angie, signorina.

0: Fast Love, George Michael su Radio Subasio. Quando si dice che viaggiare fa bene, a volte non serve neanche andare chissà quanto lontano, perché basta, e ce lo dicono gli esperti, cambiare posto, cioè anche di poco, e questo cambia anche il modo in cui ragioniamo, pensiamo, perché un ambiente nuovo costringe il cervello, ci spiegano, a uscire dagli automatismi. Quando siamo sempre negli stessi luoghi e facciamo gli stessi percorsi, le stesse abitudini, le stesse persone anche, finiamo per reagire spesso nello stesso modo. Poi arrivi altrove e già una strada diversa, un ritmo diverso, una lingua diversa, magari se si va lontano, anche solo una città che non conosci, no? Qualcosa si sblocca, dicono gli esperti, e quindi sblocchiamola sta cosa, cioè chi può, vacanze, mini vacanze, o anche solo cambiare percorso al mattino, anche quello serve a farvi cambiare un po' il modo di pensare e di ragionare in automatico, no?
1: Per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

Radio Subasio, quando sono le 19:51, ci avviciniamo all'informazione e anche al 3 per te, perché come sempre anche stasera dopo l'informazione suoneremo le tre canzoni più importanti della vita di qualcuno di voi, come sempre una via l'altra senza interruzioni.

0: Annalisa Maschio su Radio Subasio, Breaking News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump afferma che l'accordo di pace con l'Iran non include alcun allentamento delle sanzioni. Il presidente americano annuncia che venerdì lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto. Trump punta ora a concentrarsi sulla soluzione del conflitto in Ucraina. Lo ha detto lo stesso presidente al termine del bilaterale con Macron a margine del G7 a Vienna. Stasera la cena dei leader che partecipano al vertice. Macron pronto a guidare una missione con Regno Unito, Olanda e Italia. Secondo Ursula von der Leyen non ci sarà pace in Medio Oriente finché il Libano sarà in fiamme. È attesa una dichiarazione video di Benjamin Netanyahu, la prima dopo l'annuncio della firma del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran. Il premier israeliano non è soddisfatto dell'accordo, ma è improbabile che si opponga pubblicamente a Trump. Il ministro Crosetto nel bilaterale con Exet ringrazia gli Stati Uniti per aver spinto l'Europa a prendere sulle sue spalle il peso della difesa. Secondo Exet, per costruire la NATO 3.0 gli alleati europei devono fare di più. E siamo in chiusura ai mondiali di calcio. Spagna e Capoverde sono in campo a Atlanta, 0-0 al termine del primo tempo tra le due formazioni. Dalle 21 in campo Belgio e Egitto a Seattle. In precedenza netta vittoria della Svezia 5-1 sulla Tunisia. La Costa d'Avorio ha superato di misura l'Ecuador per 1-0. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade, autostrade, code a tratti in Lombardia lungo la tangenziale est di Milano tra lo svincolo via Rubattino, Segrate, Città Studi e Gobba Treviglio, Vimodrone verso lo svincolo Lecco. Ci sono rallentamenti sulla 1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso il capoluogo toscano, sulla 7 code per incidente tra Lacio Raccordo, Bereguardo Pavia e svincolo Binasco verso Milano. Una perdita di carico invece segnalata lungo la A26 tra Lacio con la 10 e Masone in direzione Gravellona Toce, lavori sulla A10 tra Orcofeglino e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia. C'è una perdita di carico lungo il tratto marchigiano della 14 tra Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio per chi procede verso Ancona. Ultima segnalazione sulla statale 47 della Valsugana, coda per un veicolo in avaria all'incrocio Galleria dei Crozzi verso Pergine. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Cop Voce e un super 5G.
4: Passa a Cop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
5: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento posti disponibili.
6: Enovitis in campo arriva in Toscana per la prima volta nel Chianti Classico. Trattori, vendemmiatrici e robot in azione il 17 e 18 giugno a Greve in Chianti alla tenuta di nozze. Il futuro della viticoltura ti aspetta. Ingresso gratuito. Info enovitisincampo.it.
7: Chuck, motore, azione.
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1° maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: E te lo dice Antonino.
16: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
17: Quando siamo in vacanza.
18: A casa tutto bene.
19: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
20: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
0: Buona serata a tutti su Radio Subasio, pronti per il 3 per te che arriva tra poco. Suoneremo come sempre le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi, la collection, subito Pino Daniele, Quando...

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo arrivati al momento di suonarvele, le canzoni più significative della vostra vita. Questo è il 3 per te, tutte le sere diamo la possibilità a qualcuno di voi di richiedere e ascoltare ben tre canzoni, una dietro l'altra, senza alcuna interruzione. Sono le canzoni più importanti della vostra vita. Questo è il momento giusto, anche se volete prenotarvi, quindi richiedete adesso le tre canzoni che volete ascoltare. Avete tre modi, potete chiamare allo 075 80 60, oppure vi prenotate direttamente sull'app di Radio Subasio cliccando dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate uno WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Patrizia.
0: Città:
2: Fermo.
3: Fermo.
0: Età:
2: 49.
4: Ci siamo, Eccoli.
0: Cosa fai nella vita?
2: Avvocato.
3: Ammazza, che avvocato che c'ho.
0: Tre cose che metti sempre in valigia:
2: vestito per uscire e acqua, profumo.
5: Ma che odore
6: è? È sulla sinistra, Antonioni.
7: È il mio nuovo profumo. Cintissimo.
5: Nuovo profumo. Ma non si sei mai profumata in vita tua.
0: Dolce o salato?
2: Dolce.
0: Cane o gatto?
2: Gatto.
0: Quale personaggio famoso vorresti essere?
2: Lady Gaga.
8: Lady Gaga è talmente ricca che il suo autista ha l'autista.
0: Una cosa speciale da fare prima di
2: andare a Gerusalemme.
0: Nella tua dispensa non manca mai
2: la mozzarella.
0: Traghetto o aereo?
2: Aereo.
0: Il film del cuore:
2: L'avvocato del diavolo.
9: Bene, bene, l'udienza è andata bene. Ma vi pensate? Ah, è andata bene. E se andava male non funzionava.
0: La tua canzone preferita:
2: Hold My Hand di Lady Gaga.
0: Cantala.
2: No.

0: 3 per te su Radio Subasio.
1: È una vita che ti

0: Rod Stewart, Ronald Hiley, This Old Heart of Mine. A chiudere su Radio Subasio il 3 per te di Patrizia Di Fermo, tre canzoni da lei richieste, ascoltate come promesso una via l'altra senza alcuna interruzione. Anche ultimo, Vieni nel mio cuore, Eros Ramazzotti, Buongiorno bambina. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 07 580 60. Se volete chiamare avete anche la possibilità di prenotarvi sull'app di Radio Subasio cliccando dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.
10: Devi arredare il tuo giardino?
11: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
14: Crema di caponata o salsa di fichi?
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
0: Beh, si sa, ormai l'intelligenza artificiale sta prendendo piede e comincia ad essere un po', come dire, invadente, perché entra anche nel mondo dei sentimenti e addirittura ti crea il partner ideale. La cosa mi inquieta anche un po', ma ne parliamo tra poco su Radio Subasio. Subito Benji e Fede, Alex Britti, viva la vasca!

0: The Cranberries, Animal Instinct su Radio Subasio. L'intelligenza artificiale, lo dicevamo prima, adesso non si limita più a scrivere, fare immagini, a sistemarci le mail. Sui social sta prendendo piede anche il trend di creare il partner ideale con l'intelligenza artificiale, cioè in pratica tu carichi una foto, aggiungi una descrizione, capelli, occhi, stile, personalità, magari pure che risponda ai messaggi entro 3 minuti, perché può essere una cosa necessaria, e l'intelligenza artificiale genera l'anima gemella perfetta. Sui social spopolano queste coppie digitali, persone che si fanno creare il fidanzato o la fidanzata dei sogni, belli, disponibili, sempre presenti. Però poi io credo che anche la perfezione stanchi, anche nelle relazioni.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

dotata di grande carisma. Elettra. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva a Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

stai con me su Radio Subasio, anche voi state con me ancora un po' e poi continuate a stare con Radio Subasio, perché non è mica finita qui la compagnia, la musica continuerà ad accompagnarvi anche nel corso delle prossime ore. Subito anche Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Tra pochissimo l'appuntamento con Radio Subasio Music Club. Stasera ospite il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo di pace che prevede la cessazione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. L'annuncio è arrivato oggi dal premier del Pakistan Sharif in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì in Svizzera. Ci saranno colloqui preparatori USA-Iran a Doha prima della firma ufficiale della pace tra USA e Iran. Senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia intanto Trump. L'Iran avverte che devono finire i bombardamenti di Israele su Libano. Trump intanto è giunto al G7 di Evian il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che chiude 106 giorni di guerra. Macron conferma il piano con la Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Trump intanto ha detto di volersi concentrare sul conflitto in Ucraina che va avanti in fiamme. La cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO, centrata dai raid russi che nelle ultime ore hanno fatto almeno 5 vittime e decine di feriti. La cronaca, la TM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, indaga sui messaggi volgari che si scambiavano alcuni autisti dell'azienda diffondendo foto di passeggeri riprese dalle telecamere di sicurezza. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi per i responsabili. E siamo ai mondiali. Capoverde inchioda sullo 0-0 la Spagna all'esordio in campo a Seattle, Belgio, Egitto. In precedenza netta vittoria 5-1 della Svezia sulla Tunisia, mentre la Costa d'Avorio ha superato di misura l'Ecuador 1-0. Intanto nella nostra Serie A è ufficiale la firma di Sarri per l'Atalanta. Queste le breaking news di Digicom 24.
2: Ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €, un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 € e un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
8: Sulle forchette!
9: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Negli ipermarket aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
10: I suoni delle canzoni. Le emozioni delle parole. I sogni in un live esclusivo. Radio Subasio Music Club.
11: Una buona serata da Manuel Saraca, nuovo appuntamento con Radio Subasio Music Club, questa sera con uno dei giovani più promettenti del panorama musicale italiano. Lui è un artista sincero, appassionato, cantante e polistrumentista, vincitore dell'ultima edizione di Amici, che questa sera ci regalerà un viaggio emozionante nel suo mondo artistico. Facciamo un grande applauso a Lorenzo Salvetti.

guardo il mondo, sembra respirare, ma dentro ho tempeste che non so domare. Sorrido ma tremo, ti sfioro già penso, se mi conosci davvero.

0: Lorenzo Salvetti a Radio Subasio Music Club, una buona serata ancora, benvenuti a tutti i tuoi fan qui presenti in studio, ai fan video collegati che questa sera avranno la fortuna di farti qualche domanda.
1: Eccoci.
0: Lorenzo, benvenuto.
1: Grazie.
0: Come
1: grazie.
0: Stai?
1: Ciao a tutti. Bene, bene devo dire, sono una trottola in questo periodo ma sono molto contento di esserlo.
0: Allora, immagino sia un periodo pieno, veramente intenso.
1: Sì, sì, sì.
0: Tu sei appena uscito, insomma, dalla scuola di amici, da vincitore. Domanda di rito, com'è stato tornare alla realtà?
1: Oddio, è una... insomma, è tosta. Ci ho messo un po' per, insomma, ritornare alla vita. Insomma, sono tornato a casa e mi ha fatto strano anche solo mettere piede a casa. Ho detto, oddio, questa è la mia casa, me la ricordavo diversa. Proprio, insomma, difficile. Però poi, insomma, si va.
0: Si va, si va. Qual è la prima cosa che hai fatto appena sei uscito?
1: Sono uscito con i miei amici, siamo fatto un po' di giretti, siamo andati in giro, poi abbiamo aspettato un giorno a mezzanotte che usciva l'EP insieme. Ho fatto un po' di cose, sono tornato, mi piace sempre tornare, insomma, alle
0: con
1: cose
0: i piedi
1: che
0: a terra.
1: Prima, sì.
0: E hai fatto un bilancio di questa esperienza di amici?
1: Oddio, siete tante notti insonni a pensare, oddio, ma ho fatto un po' di cose in questi mesi. Sì, è difficile fare un bilancio, è difficile, però è un bilancio positivo, sicuramente. È stato un percorso altalenante, come un roller coaster,
0: bello, giustamente.
1: Questa, veramente divertente. No, è un bilancio positivo, con i suoi momenti di un po' più bassi, che poi tornavano su, insomma.
0: Come è giusto che sia, insomma, com'è,
1: certo,
0: la vita alla fine,
1: esatto,
0: no? Alti e bassi, però
1: esatto,
0: si affronta tutto.
1: Esatto.
0: Peraltro, dalla vittoria, questo è il tuo primo live in radio, Radio Subasio.
1: Sì,
0: noi siamo contentissimi di questo.
1: Grazie.
0: E approfitto anche per annunciare che tu sarai parte del cast del premio Ravera questo sabato,
1: esatto,
0: 20 giugno alle 20:30 a Castel Raimondo. Io farei un grande applauso,
1: veramente,
0: perché
1: sono
0: è veramente
1: contenti,
0: una
1: sì,
0: serata pazzesca condotta da Amadeus, e condividerai il palco con dei grandi big della musica italiana che potremo anche ascoltare in diretta su Radio Subasio. Che effetto ti fa?
1: Poi in questo periodo, insomma, che ci sono questi tanti eventi, conosci tante persone, ho conosciuto tanti artisti che, insomma, big della musica, no? Che poi io andavo lì, cercavo di non nascondere che fuori dovevo fare il collega, per cui dicevo, piacere, ciao, ma dentro ero tipo oddio, oddio, oddio, era tutto.
0: Vabbè, però devo dire, no, che tu riesci a mascherare bene questa emozione. Per esempio, anche Lorella Cuccarini, tua coach ad amici, ha detto che tu ti sei vissuto tutto il serale con quest'ansia da prestazione, eppure sembri sempre così tranquillo e sereno.
1: Ma perché lo nascondo bene?
0: Riesci a mascherare molto bene.
1: Spero. No, oddio, sì, sono una persona di base molto paranoica, che però cerca di nascondere questa paranoia perché, insomma, me la tengo per me. Insomma, gli altri, insomma, è giusto che si godino lo spettacolo, la performance, e io con le mie paranoie cerco di farla uscire al meglio possibile.
0: Vabbè, hai imparato a gestire, insomma, le emozioni, anche l'ansia, come è giusto che sia. E qual è la cosa più importante che ti ha insegnato, appunto, Lorella Cuccarini?
1: Mi ha insegnato sicuramente a divertirmi tanto. È una cosa che, insomma, facevo fatica, ho avuto dei momenti bui, ma avere sempre quella persona che ogni volta ti dice però divertiti, è una cosa che comunque ti aiuta tanto e fa tanto.
0: Sì, perché poi alla fine bisogna anche fare un po' di meno mentalmente e godersela di più. Così come ti stai godendo l'uscita del tuo EP, Stupida Vita, che ti sta dando, insomma, delle bellissime soddisfazioni.
1: Sì, sono molto contento.
0: Devo dire, poi, chi ha ascoltato, insomma, la tua musica, chi ti segue, ti ha definito come il ponte perfetto tra il cantautorato del passato, quello classico, e l'indie moderno. Ti ci ritrovi in questa definizione?
1: Sì, sì, sì, è giusto, nel senso, io, appunto, come ho detto tante volte, i miei riferimenti sono quelli. Ho avuto tanto cantautorato e per una gran parte della mia vita ho ascoltato molto indie. Che ascolto tuttora, un po' meno, però ascolto tuttora. E quindi sì, quelle influenze, vuoi o non vuoi, ci sono. Nel senso, per cui anche se magari adesso non ascolto più tanto indie, avendolo ascoltato per tanto tempo, è una cosa che rimane, sia nella scrittura, insomma, in tutto rimane. Quindi sì.
0: Poi so che tu ti sei avvicinato al cantautorato grazie ai dischi di tuo padre, è così?
1: Sì, sì, sì, lì c'era mamma e papà, c'erano tanti dischi, cioè c'era tanta musica. Mangiavano tanta musica loro, tantissima, e quella è una cosa che comunque quando sei piccolo influisce, perché appunto da piccoli siamo delle spugne, assorbiamo tutto quello che c'è intorno. Per cui, capito, mentre la mamma cucina, mette su baglioni, poi quando hai 18, 17 anni, ascolti e dici, questa la mettevi te per caso? Perché, e poi, insomma, io poi ho fatto le mie ricerche anche personali, oltre che loro, cioè per dirti, tipo Tenco, anche mio papà non lo ascoltava, perché ogni volta che io lo faccio sentire mio papà mi dice, guarda che è più vecchio di me praticamente. Cioè, perché poi appunto cerco di fare una ricerca anche mia personale.
0: Ma sì, perché poi la musica, no, va certo. Oltre le generazioni, certo. E l'età, quindi è giusto così. Parlando anche di tua mamma, a me ha fatto molto sorridere una frase che ha detto su di te: sembra un anziano nel corpo di un bambino. Sì, ci ritrovi?
1: Diciamo, sì, mi ci ritrovo, insomma, mi ci ritrovo in parte, ma poi... insomma, sono anche un ragazzo di 18 anni che si vive la vita di un ragazzo di 18 anni che fa le sue cavolate, che fa insomma le sue cose.
0: Beh, adesso devo chiederti qual è una cavolata l'ultima che hai fatto.
1: Oddio, brutta questa,
0: Ci vuoi, questa. Ci vuoi pensare durante la prossima canzone?
1: Sì.
0: Dai, facciamo così. Torniamo a cantare, dai, in diretta.
1: Yes.
0: Lorenzo Salvetti con Roller Coaster.

0: Coaster, Lorenzo Salvetti in diretta a Radio Subasio Music Club. Senti, tornando alla tua esperienza ad Amici, ha colpito ed ha insomma fatto sorridere ma anche emozionare tutti la tua grande amicizia che è nata con Gard, così com'è nata questa unione?
1: Allora, io sono entrato tardi rispetto agli altri, quindi a gruppo già formato, tra virgolette, e diciamo che appena entrato c'è stata questa cosa che hanno messo anche un video di quando io entro in casetta e mi presento a Gard e mettono lo specchio, cioè è una roba, perché appunto anche loro in casetta dicevano siete uguali e tra sì, ci sta.
0: È vero, dicono dal pubblico.
1: E mi hanno fatto vedere anche una foto di quando erano di una foto di Gard con un telefono in mano, con una foto mia di 2 anni fa, con una foto a fianco, ancora prima che io conoscessi Gard. Per cui insomma c'è stata questa cosa goliardica all'inizio, che poi in realtà si è trasformata in un'amicizia molto forte. All'inizio appunto insomma ci siamo trovati subito sia a livello caratteriale, perché siamo molto simili su tante cose. Poi andando avanti con il programma è continuata, ovviamente, quando si sono inserite le squadre all'interno del programma dei vari professori, abbiamo cercato di mantenere lo stesso rapporto, insomma c'è stato, tuttora ci sentiamo ogni tanto, poi siamo sempre in giro adesso, per cui certo, è sempre molto difficile, però quando insomma riusciamo anche a scriverci un messaggio così.
0: Che cos'ha lui che tu non hai e viceversa?
1: Madonna mia, panico, paura.
0: Su questa non ti ci faccio riflettere durante la canzone, vogliamo la risposta ora.
1: Oddio, cos'ho? Allora, io sicuramente ho meno, come dire, riesco meno a gestirmi il palco, perché è una cosa che ho imparato, cioè che sto imparando ovviamente, e che mi ha aiutato molto Amici. Ma Gard sul palco è molto sicuro, io faccio ancora fatica. E questa è una cosa che, insomma, che gli riconosco. E invece cos'è? Oddio, adesso non vorrei. No, lui mi dice sempre che vorrebbe suonare la chitarra.
0: Ok.
1: Allora possiamo dire sta roba, dai. Che io suono la chitarra e lui no. Però non
0: glielo potrai insegnare,
1: non
0: dai.
1: Ha senso, sì.
0: Va bene. Senti, questa sera ti faranno delle domande anche i tuoi fan. Direi di video collegarci. Guarda, le loro domande sono più cattive delle mie.
1: Immagino.
0: Ci colleghiamo con Legnano, cattivo, della provincia di Verona, dove c'è Alessia per te. Ciao Alessia.
2: Ciao a tutti. Ciao Lorenzo.
1: Ciao.
0: Qual
2: la
0: è la tua
2: domanda per te?
0: Verona, dove c'è Alessia per te. Ciao Alessia.
2: Ciao a tutti. Ciao Lorenzo.
1: Ciao.
0: Qual
2: la
0: è la tua
2: domanda per te?

0: Sicuramente, io ho trovato di recente delle foto di me da bambino. Nei tanti viaggi che ho fatto con la mia famiglia da piccolo, e andavamo spesso a visitare città dove c'erano, non so, per esempio a Vienna c'era Mozart, o comunque in altri posti del mondo dove andavamo a vedere qualcosa che riguardava la musica, e ci sono queste foto di io che rimango tipo incantato da queste cose, c'era, mi ricordo una foto, eravamo in un posto dove c'era un mini pianoforte, e io ero lì che, ma ero piccolo piccolo, ed ero lì che smanettavo, cioè sentivo che mi interessava questa cosa. Oppure ci sono foto di io con una chitarra finta. Insomma, secondo me, cioè, inconsciamente c'era qualcosa che mi portava lì. Ecco, mettiamola così. Sono stato esaustivo?
1: Sì, dai, Alessia, che
0: Ok.
1: dici?
0: Alessia, sì, Clemente.
1: Dai, dai, ci accontentiamo, va
2: Sì.
1: bene, va bene.
2: Grazie.
1: Grazie, Alessia. Peraltro, pensando al tuo percorso artistico, se non sbaglio, i tuoi genitori fin da piccolissimo ti hanno iscritto ad una scuola di teatro, giusto? E poi hai fatto il liceo musicale.
0: Esatto, io ho cominciato teatro da piccolo piccolo, per un problema di balbuzia, e ho cominciato, sì, teatro, che era appunto quasi, all'inizio era teatro appunto più scuola, poi sono diventati più musical, per cui anche lì c'era un imprinting musicale, e poi già dalle medie feci questo indirizzo musicale, che erano qualche ora di solfeggio e strumento al pomeriggio. Poi quando c'è stata la scelta del liceo è stato molto, molto semplice la
1: Certo.
0: direzione, cioè non mi ci vedevo in altre cose, forse il linguistico mi ci vedevo.
1: Va
0: Madonna mia,
1: benissimo.
0: perché
1: Non
0: questo odio per il liceo linguistico?
1: sono
0: Mamma
1: d'accordo,
0: mia,
1: i
0: veramente,
1: tuoi fan.
0: povero liceo linguistico.
1: Senti, parlavamo prima dei cantautori, insomma, che hanno segnato il tuo percorso, e anche ad Amici abbiamo visto che hai interpretato diversi brani importanti. Ce n'è uno che questa sera, insomma, ce ne farai ascoltare diversi, ma quello che stiamo per ascoltare in particolare mi colpisce, e vorrei chiederti come mai hai scelto di interpretare questa canzone.
0: Allora, Enexanax è un pezzo che io conosco da un po', sempre tramandato, mi sa, da mamma forse, non mi ricordo, però insomma, me lo fecero sentire i miei genitori. E io all'inizio, quando ero più piccolo, non ne capivo il senso, perché è un testo comunque molto forte,
1: Certo.
0: che parla insomma di cose importanti, di droga, una metafora, insomma è un testo molto importante. Io da piccolo non capivo. Poi crescendo un po', insomma, in realtà crescendo, insomma, in quest'ultimo anno, ascoltandolo bene, dicevo, oddio, però è molto importante come testo, cioè è una cosa forte. E quindi per me poi è un pezzo scritto, secondo me, clamorosamente, cioè poi io non sono nessuno, però insomma, Samuele Bersani è un paroliere veramente
1: Eccezionale, è vero, è vero.
0: eccezionale. E quindi ho deciso di portarlo perché è anche un bel messaggio, è un pezzo di un po' di tempo fa, è andato non tanto, però è molto attualissimo.
1: Ce la fai ascoltare?
0: Dai.
1: In diretta dal vivo a Radio Subasio Music Club, Lorenzo Salvetti.

0: Alex Anax nella versione di Lorenzo Salvetti in diretta a Radio Subasio Music Club. Bellissima questa interpretazione. Allora, c'è anche qui un'altra domanda da un tuo fan qui in studio, Vincenzo da Assisi.
1: Ciao Lorenzo, buonasera. Ciao, dopo la vittoria di Amici, ti senti di aver fatto il salto di qualità?
2: Oddio, mamma mia, sono cattivissimi!
0: Te l'avevo detto!
2: Mamma mia! No. Oddio, sento sicuramente di essermi migliorato tanto, su tantissimi aspetti. Questo lo devo veramente riconoscere. È una scuola a tutti gli effetti. Proprio tu studi tutti i giorni. È una cosa che forma veramente tanto, anche perché ci sono professionisti che ti insegnano. E tu ogni giorno sei bombardato di musica, di insegnamenti, di cose nuove. E per cui, volendo o no, impari tanto. Io sono uscito con un bagaglio forte, ma anche tante persone a me vicine hanno detto: cavolo, sei migliorato tanto su tanti punti di vista, che siano tecnici, interpretativi, insomma su tanti punti di vista mi hanno detto sei migliorato, e lo riconosco anch'io, devo dire.
0: Guarda, prendo spunto dalla domanda di Vincenzo, no? Che parla di un salto di qualità. Sanremo, ti senti pronto?
2: Sei stato cattivo tu stavolta.
0: Ti tocca.
2: ci sta. Oddio, Sanremo è un parolone, l'ho detto così, Sanremo. Lo so, calma, stiamo calmi. Sanremo è... stiamo calmissimi. Sanremo è, insomma, è un'idea. Io quello che farò adesso sicuramente è chiudermi in studio a scrivere tanto. A scrivere tantissimo. E poi se un giorno, un 29 agosto alle 11 di sera esce il pezzone, ci si penserà. Però per ora non voglio impormi quella cosa di dire scrivo il pezzo per Sanremo.
0: A piccoli passi,
2: insomma, voglio scrivere tanto. Poi se c'è qualcosa di valido sicuramente ci si penserà.
0: Allora adesso ti propongo un gioco di immaginazione.
2: Io sono proprio un king dell'immaginazione.
0: No, è più facile di quello che pensi.
2: Ok.
0: Fra 10 anni, siamo nel 2036.
2: Beh, sì.
0: Chi è Lorenzo Salvetti e dove sarà?
2: 2036, Lorenzo Salvetti, sempre con lo stesso taglio di capelli, probabilmente sempre gli stessi stivali. Mi vedo a suonare tanto. Mi vedo un Lorenzo con un bagaglio culturale e musicale più importante. Vedo un Lorenzo più maturo sicuramente, e spero che stia facendo tanta musica e stia suonando in giro. Magari tra 10 anni qualche live vorrei anche, entro 10 anni qualche live mi vorrei anche farlo.
0: Ma sì, assolutamente. Senti, ma cos'è invece questa storia che se finisce il mondo tu vai a bere ma senza pagare? Me la spieghi?
2: Città J-Ax. No, non è vero, assolutamente vero. Cioè, tutto rispetto. No, questo pezzo è... Sono molto affezionato, tantissimo questo pezzo. E ogni tanto anch'io mi interrogo sul perché. Però è un pezzo nato appunto in studio a Milano. E appunto, come dicevo anche prima, no, del diciamo essere forzati a fare un pezzo per un'occasione specifica. Quella era un'occasione in cui semplicemente volevamo scrivere. E chiacchierando così è venuto fuori sicuramente il mio voler mettere Verona all'interno di quel pezzo, che è una cosa che in realtà cerco di fare ovunque. E poi ho detto, cavolo, abbiamo fatto questa strofa romantica con delle immagini ben precise, così arriva il ritornello e dico no, non voglio fare, non voglio pagare. Non voglio fare qualcosa di estremamente romantico, ma in quel momento era un periodo della mia vita in cui mi sentivo tanta libertà addosso, e ho detto facciamo qualcosa, parli di libertà.
0: Certo.
2: E allora quale immagine più di libertà, se è vero che il mondo finisce domani, usciamo a bere ma senza pagare.
0: La cantiamo insieme?
2: La cantiamo insieme, vado al piano.
0: Dai. Eh sì, perché in tutto questo Lorenzo sta anche suonando dal vivo qui a Radio Subasio Music Club, e quindi io farei ancora un applausone. Stupida vita, Lorenzo Salvetti.
2: Cantatela.

0: ospita Lorenzo Salvetti a Radio Subasio Music Club. Allora Lorenzo, torniamo a parlare con i tuoi fan. Questa volta ci colleghiamo con la provincia di Salerno, ad Eboli, dove c'è Francesca per te. Ciao Francesca.
1: Ciao Franci.
2: Ciao.
0: Qual è la tua domanda per Lorenzo?
2: Allora, con chi desideri di più fare un feat? Un feat, un duetto.
1: Ma in realtà mi piacerebbe fare un feat, ci penso spesso a questa cosa. Però non c'è mai un artista preciso. Cioè mi piacerebbe fare veramente, sperimentare con tutti, capito? Io vorrei sperimentare con tutti, stare in studio con tantissimi artisti che insomma sia magari più vicini al mio genere ma anche più lontani. Cioè io per esempio in un mio pezzo una strofa rap ce la piazzerei.
0: Ah, sì?
1: Clamorosamente, con Plasmo, con magari ragazzi Gard. Ma Gard secondo me facciamo una cosa un po' più, sì, un po' più insomma una cosa piano, chitarra, secondo me.
0: Vabbè, Francesca, bisogna metterlo un po' alle strette, ci penso io. Facciamo così, Lorenzo.
1: Mamma mia.
0: Allora, ti trovi due chiamate senza risposta sul telefono. Una di Cesare Cremonini e l'altra di Elisa. Ti dicono che ti hanno chiamato per proporti un feat. Chi è che richiami?
1: Chiamo
0: all'istante?
1: La mamma. Cioè, no. Oddio, Cesare
0: puoi
1: Cremonini.
0: Puoi richiamare solo una persona.
1: Doppia sim. No, oddio, veramente non lo so. In questo momento ti direi Cremonini. Okay. Però però Elisa, io sono un grandissimo fan di Elisa. Io Cremonini non sono ancora andato a vederlo in concerto, Elisa sì.
0: Ok.
1: Elisa piacerebbe tanto. Io ascolto molto l'ultimo pezzo che c'è nell'album di Blanco, Ricordi, con Elisa, che è un pezzone incredibile. È veramente un pezzo bellissimo. E cavolo, avere come voce Elisa, capito? Però mettiamo Cremonini.
0: Va bene, dai, ci piace come risposta, no? Le fan sono.
1: Elisa ha sbagliato numero, cosa ne sappiamo noi?
0: E su questo tornerei a cantare, Lorenzo.
1: Certo.
0: Allora, sempre dal tuo EP, Prima di te e dopo, dal vivo, a Radio Subasio Music Club.
1: Yes. Yes.
3: Che ho paura di te, mi stringe come una camicia sulla gola, vedere il nome sul display.

0: prima di te, dopo Lorenzo Salvetti a Radio Subasio Music Club dal vivo. Allora Lorenzo, torniamo a parlare ancora con i tuoi fan. Questa volta andiamo a Faenza, dove c'è in videocollegamento Giulia. Ciao Giulia.
1: Ciao Giulia. Ciao.
0: Qual è la tua domanda, allora, per Lorenzo?
2: La mia domanda è: ti senti già, visto il tuo lungo percorso nella musica, due talent, di cui uno ha anche vinto, nella situazione che Achille Lauro ti aveva posto alle audizioni di X Factor, ovvero probabilmente tra 20 anni ti volterai e dirai: non sostituirai mai quella ragazza con ciò che ho creato con la musica? O ti senti di dover spaziare ancora, visti i tuoi 18 anni, ed aspettare i famosi 20 anni?
3: Se fare un applauso per questa domanda, per favore, mi alzo in piedi. Clamoroso, Giulia. Allora, mi ci vuole un mese per rispondere a questa domanda. No, oddio, mi ha ricordato una bella frase che mi ha detto Lauro. È una frase, insomma, importante. Oddio, no, mi sento sicuramente che devo ancora crescere. Una cosa che dice sempre lui è: la carriera si fa in 20 anni. Per cui io sono ancora, insomma, agli inizi. E quindi sì, diciamo, io lascio un po' correre il tempo, il corso delle cose. Mi sono fatto tante paranoie sul futuro, ma a un certo punto ho detto: dai, cioè, pensa oggi, adesso, che tanto il futuro non si conosce, non sai cos'è, per cui tu vai avanti, poi quello che succede succede. Mi sono fatto questo ragionamento, poi ho vinto Amici. Per farti capire la cosa.
0: Funziona come ragionamento.
3: Funziona.
0: Allora ringraziamo Giulia e torniamo qui in studio. Grazie, dove c'è Valentina da Nocera Umbra.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Parlando di roller coaster,
3: sì,
4: qual è l'attrazione che più ti fa venire il brivido?
3: Il blu come era, non lo so. Cioè, allora, diciamo, io non sono un grande frequentatore, non sono un grandissimo frequentatore dei parchi divertimento. Sono una persona divertente, però insomma, no, oddio, l'attrazione. No, mi piace la roba con l'acqua. Ma perché? No, i tronchi vai ai 2 all'ora, è veramente noioso. Ma quelli che fai così, che poi partono tutti gli schizzi,
0: scivoli, insomma, un po' più, sì, esagerati.
3: Il blu tornado, più... Okay. Più carino.
0: Vabbè, quindi il brivido, tornado, insomma, ti piace alla fine. Guarda,
3: no, dei parchi divertimento così così.
0: Allora, ti propongo un altro tipo di brivido qui a Radio Subasio. Un gioco che si chiama Peggio o Meglio. Ti propongo delle situazioni. Ti propongo delle situazioni. Tu mi devi dire cosa è peggio e cosa è meglio. Allora, è peggio fare un feat con un tuo rivale musicale che non sopporti, oppure ascoltare un tuo brano rifatto malissimo da un altro artista?
3: Ascoltare assolutamente un brano rifatto malissimo.
0: È peggio questa cosa?
3: Allora, partiamo dal presupposto che rivali nel mondo della musica non ci sono. Non, ma proprio non esistono. Cioè, non è che ci sono rivali, capito? Non è che Cesare, no, ho fatto l'esempio più, non è proprio un rivale Cesare Cremonini, giochiamo proprio altre
0: Cesare, non ci giochiamo il fit con Cesare, cioè stai buono, non dirò aggiungere altro.
3: No, però non ci sono sicuramente.
0: Te ne propongo scoperti un'altra, guarda. Sei costretto a girare un videoclip in una location assurda. Puoi scegliere solo tra una lavanderia a gettoni oppure un centro benessere mentre tutti fanno yoga. Cosa scegli?
3: Centro benessere mentre tutti fanno yoga.
0: Figo, dai.
3: Mi ci piaccio anch'io a fare yoga, ti dirò di più.
0: Senti, è peggio un testo bellissimo ma con una musica brutta oppure una melodia pazzesca con un testo banale? Qui suggeriscono i fan, eh?
3: Sì, forse melodia pazzesca. Perché le melodie sono molto, cioè, comunque più ti entrano.
0: Più del testo, cioè il testo
3: no,
0: arriva più tardi,
3: no,
0: diciamo.
3: È un disastro questa domanda. Vabbè, mettiamo la 2.
0: Ok. Quindi la melodia pazzesca con il testo banale. L'ultima, dai, perché ti vedo un po' in difficoltà.
3: Sì, sto solo tremando.
0: È meglio un concerto di Lorenzo Salvetti o di Gard? Attenzione qua, che ci giochiamo l'amicizia.
3: Vorrei piantare la testa nel parquet. Dio. Di Cesare Cremonini, mamma mia. Che grande.
0: Dai, allora su questo facciamo l'applauso a Lorenzo. L'ho messo un po' in difficoltà. Torniamo a cantare. Allora, ci proponi un'altra cover molto romantica e che si sposa perfettamente con quello che sei. L'amore è in diretta da Radio Subasio Music Club, Lorenzo Salvetti.

0: se io parlo di te.
1: L'amore è la firma di Enrico Ricciotti nel live di Lorenzo Salvetti.
2: Che pezzo!
1: Fantastico, interpretato magistralmente, direi, eh?
2: Gran pezzo, questo è uno dei primi pezzi che ho imparato a suonare la chitarra.
1: Senti, ma è vero che interpreterai Maradona in un musical?
2: Sì.
1: Ma questa è una cosa pazzesca.
2: Insomma, è una cosa che adesso c'ha, insomma, ci si deve lavorare, perché appunto poi non ci si aspettava quello che è successo, perché adesso si capisce. Però è un bel progetto sicuramente.
1: Come ti prepari per interpretare un personaggio importante della cultura pop, direi, in generale?
2: Allora, visto che è una cosa, è un futuro prossimo, secondo il principio di prima, non ci penso.
1: Non ci penso.
2: Perché funziona. Se comincio a pensarci, è un disastro.
1: Allora, facciamo così, andiamo a Torino, dove c'è per te Aurora, che
3: ciao,
1: ha una domanda. Ciao Aurora.
3: Ciao.
1: Qual è la tua domanda, allora, per Lorenzo?
3: Una parola per descrivere la tua musica.
2: Una sola. Una parola sola. Ti dico sincerità, cerco di essere abbastanza sincero quando scrivo. Magari se...
1: Cosa c'è? Dobbiamo sgridare le fan che stanno esatto, ridendo. Cosa succede?
2: Dico sincerità perché insomma nei pezzi che scrivo cerco di metterci sempre tanta sincerità, e quando a volte, magari perché mi capita di scrivere pezzi prendendo da altre storie, una volta ho scritto un pezzo per una storia di per una frase che ha detto mio padre a cena, una volta mi è rimasta, insomma. Anche se sono storie magari di altre persone, cerco di essere il più sincero possibile, e penso sia una cosa, insomma, bella.
1: Beh, traspare questa sincerità e questa passione, come
2: speriamo,
1: dicevo anche in apertura, che hai assolutamente. Grazie Aurora.
2: Grazie Aurora.
1: Ma tu hai un luogo di ispirazione? Un luogo in cui ti senti più...
2: Allora, ti dico, la mia città nell'insieme è una grande ispirazione. Però se dobbiamo dire un luogo proprio fisico, io ti dico il mio studietto, la mia tavernina a casa, che è questo spazio indipendente dove io mi diverto. È uno spazio molto intimo che, diciamo, mi permette, poi ci sono tante finestre per cui vedi anche un po' un pochino di colline, di alberi, però vedi soprattutto i colori. È una cosa veramente importante per me, cioè addirittura ogni tanto, a seconda di che luce entra, scrivo un pezzo, capito? Se c'è grigio, scrivo in maniera così. Se c'è il sole, se c'è il tramonto, proprio questa cosa mi ispira tanto. E poi, appunto, avendo cominciato a scrivere lì, quando ritorno sembra quasi, appunto, una cosa che dico: ok, io qui faccio questo. E cavolo, vedo che lì, cioè, per esempio, Via Santini è nata lì, è nata in quello studietto lì con la chitarra. È uscita così, e appunto quel posto lì non so cosa
1: è il tuo
2: magico
1: spazio sicuro di ispirazione, giusto
2: comfort zone per gli amici internazionali.
1: Andiamo anche a Napoli, dove c'è in collegamento Alessia, che ha una domanda per te.
2: Ciao Alessia.
4: Ciao Lorenzo.
2: Ciao.
4: Allora, io credo di essere andata su una domanda un po' più semplice, spero.
2: Ok.
4: Se dovessi scegliere una sola canzone del tuo EP per descrivere la tua persona, quale sarebbe?
2: No, perché ragazzi, tipo nel mondo. Ne ho due in mente. O Via Santini o Stupida Vita. Però.
1: Le fan cosa dicono? Stupida Vita.
2: Le fan dicono Stupida Vita.
1: Non è convinto, eh?
2: No, perché in Via Santini c'è anche tanto. Non c'è solo amore, cioè c'è anche. Ci sono anche delle debolezze mie. Se crollassi tra le tue braccia mi terresti lo stesso. Sono cose che ho fatto fatica a scrivere. Grazie. Sono cose che ho fatto fatica a scrivere e che avevo paura di scrivere, perché comunque sono delle debolezze, non è una storia d'amore. E per cui forse è più quello, perché io ho delle debolezze come tutte le persone, però non voglio farle vedere, perché voglio... Sì, io non ho... grosso, sì. Capito?
1: Meno male che era una domanda facile, Alessia.
2: Grande Ale, mi è piaciuta però.
1: Senti, un altro giochino per farti descrivere meglio, visto che ti hanno chiesto una canzone, io invece ti chiedo di completare delle frasi. Io inizio la frase e tu la completi. Così proprio distinto, eh?
2: So.
1: Dai.
2: Sì.
1: Allora, quando salgo sul palco mi sento...
2: Vabbè, fatelo voi a questo punto, scusatemi, eh. Che cavolo, mi sto innervosendo. Vabbè. E quando salgo sul palco mi sento trasparente.
1: Trasparente. Il mio peggior incubo è
2: scomparire.
1: Scomparire?
2: Non c'è tanto da ridere, era una cosa veramente profonda.
1: Quando mi innamoro divento
2: rosso.
1: La figuraccia più divertente che ho fatto è stata quando?
2: È stata quando? Ne ho fatte di figuracce. Una volta un'istoria è venuta una ragazza e io gli faccio: ciao, come stai? Bene. Come ti chiami? Ginevra. Io: come il mio cane.
1: Vabbè, però pure tu che chiami il cane Ginevra, dai.
2: Un disastro.
1: E lei cosa ha detto?
2: Io sono sbiancato, lei è andata via.
1: Offesissima.
2: Sì, sì, capito, super, con la madre: come tratti mia figlia?
1: Vabbè, però insomma,
2: è
1: dai,
2: stata una gaffa,
1: una piccola gaffa.
2: Di distinto. Da lì, quando arrivavano le ragazze: come ti chiami Ginevra? Bellissimo nome, stupendo.
1: Guarda, gli animali, i cani e i gatti sono come figli, per noi sono come esseri umani, quindi va benissimo così. Senti, una cosa che sto ancora imparando è
2: tenere il microfono.
1: In che senso?
2: Vabbè, diciamo io ho fatto la prima puntata di Amici cantando la donna del mio amico così, come un comico. Se io fossi in mano. Così.
1: Vabbè, diciamo che c'è sì, un modo diverso per far uscire meglio la voce.
2: Non è che c'è un modo, diciamo, per tenerlo. Cioè, c'è chi lo tiene così, c'è chi lo tiene così, c'è chi lo tiene così. Però proprio ogni tanto non so dove metterlo.
1: Vabbè, perché sei concentrato sull'esibizione sì. Nel suo insieme. L'ultima: il giorno più folle da quando faccio musica è stato
2: vincere Amici.
1: Eh beh, direi, dai, facciamolo qua un applausone per il vincitore di Amici. Allora, torniamo a cantare, ok?
2: Dai, che mi riesce meglio.
1: Con Romeo e Giulietta dal vivo a Radio Subasio Music Club, Lorenzo Salvetti.
2: Anche questa, cantiamola. Sì, sì. Mamma mia. Introspettivi, che questo è un pezzo delicato.
0: Ti va di scomparire con me? Porto sopra i tetti a Verona, puoi dirmi tutti i tuoi segreti.

0: Romeo Giulietta, Lorenzo Salvetti a Radio Subasio Music Club. Sull'amore non si scommette mai. Ma come va l'amore? Chi è la tua Giulietta? Chiedono dal pubblico.
1: Guarda te, oh. Mamma mia.
0: Ma qua vogliamo saperlo,
1: La mamma.
0: La mamma, dice.
1: No, vabbè. Oddio, ora non c'è una Giulietta. Ora non c'è una Giulietta. Vedete?
0: I fan.
1: Bello.
0: Innamorato delle fan.
1: No, diciamo che Romeo e Giulietta.
0: Vabbè, se non c'è, insomma.
1: No, non c'è. Dico, ci sono state, ma ora non.
0: Ora
1: non
0: c'è la carriera, mettiamola così.
1: Esatto. La mia Giulietta è la musica.
0: È la musica. Allora ci colleghiamo con. Torniamo a parlare con i tuoi fan. Torniamo a Torino, dove c'è Giorgia per te.
1: Ciao Giorgi.
2: Ciao. Allora, la mia domanda è: prima che gli altri iniziassero a vedere Lorenzo sul palco, quindi come artista, c'era o c'è ancora adesso qualcosa di te che speravi che qualcuno notasse anche al di fuori della musica?
1: Interessante. Difficile ma interessante. Beh, diciamo che io ho cercato di far vedere Lorenzo in tante cose, in tante sfaccettature e anche come persona. E magari faccio vedere meno il mio lato più serioso, più così, perché non mi va. Perché semplicemente mi va di fare vedere il Lorenzo puro, Lorenzo cantante, Lorenzo artista, che non è tutto, cioè sì, ha la sua serietà, però non è il Lorenzo preso male. Non voglio far vedere il Lorenzo preso male, perché non è tanto carino da vedere, per cui insomma cerco sempre di far vedere la versione più allegra di me. E insomma penso che gli altri sappiano tutto di me, quasi più di me in alcune
0: i tuoi fan ti conoscono meglio di quanto non ti conosca tu.
1: Ogni tanto vedo delle cose su internet che dico davvero? Dico,
0: Senti, ma tu hai anche qualche, perché il tuo talento artistico è evidente.
1: Grazie.
0: Hai qualche talento nascosto, di quelli anche buffi, tipo non so, toccarsi la lingua, il naso con la lingua, cose di questo genere?
1: Cosa so fare? No, neanche quello.
0: Cosa?
1: Lanciare le palline nel cestino e fare canestro. Con gli sport niente. Proprio. Ho fatto 6 anni di hockey.
0: Ah, e com'è andata? Male?
1: No, è andata bene. Okay. È andata bene. Ho smesso perché ho detto, cavolo, però il pianoforte è più bello della stecca in testa.
0: Beh, mi pare, giusto.
1: Però bellissimo sport. E un mio talento nascosto. Ballare sicuramente no. Ballare, anche se ho imparato tanto dentro. E un mio talento nascosto, quale può essere? Aspetta, ce l'ho. Non vorrei.
0: Guarda, se vuoi, ci concentriamo sul talento, quello ben visibile, che è quello musicale. Dai, torniamo
1: a. So far ridere.
0: Ok, è vero.
1: Che non è una
0: molto
1: cosa,
0: simpatico.
1: Non è una cosa.
0: Sì.
1: Non è scontato.
0: Sì. Facciamogli un applauso all'ironia di Lorenzo Salvetti.
1: Guarda.
0: Allora ci salutiamo qua, torniamo alla musica.
1: Sì.
0: E qua vogliamo insomma sentire ancora tutte le voci
1: proprio,
0: delle
1: come
0: tue fan.
1: Come fossimo a San Siro.
0: Dal vivo a Radio Subasio Music Club, dimmelo tu, Lorenzo. Che succede qua? Si fanno. No, ma volete un cappuccino? Chiacchierate tranquilli proprio.
1: Non ci vedo, dopo ci mettete un tavolino e facciamo una chiacchierata. Vabbè, andiamo.
0: Dimmelo tu.
1: Andiamo. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Ok, ottimo.
1: Dimmelo tu, Lorenzo Salvetti, a Radio Subasio Music Club. Vengo qui vicino a te per salutarci. Voglio ringraziare tutti i tuoi fan qui presenti in studio, quelli video collegati. Grazie al reparto tecnico di Radio Subasio, al nostro direttore Beppe Cuva. E un grazie gigante a Lorenzo Salvetti.
0: Grazie a voi, grazie mille, grazie di essere venuti.
1: Una buona serata. Ciao.
2: I suoni delle canzoni. Le emozioni delle parole. I sogni. In un live esclusivo. Radio Subasio Music Club.
3: Su Radio Subasio sono le 22 in punto. Torna l'informazione breaking news di TGCom 24.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Si terrà venerdì a Ginevra il summit per la pace tra Stati Uniti e Iran. Trump afferma che l'accordo con Teheran non include alcun allentamento delle sanzioni per il regime iraniano. Il presidente americano annuncia anche che venerdì lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto. Dal vertice di Evian, Macron si dice pronto a guidare una missione con Regno Unito, Olanda e Italia. Secondo Ursula von der Leyen non ci sarà una pace duratura finché il Libano sarà in fiamme. Israele, concorrerò alle elezioni e intendo vincere, lo ha detto in serata Benjamin Netanyahu. Il premier ha aggiunto che i suoi rapporti con Trump sono quelli di due partner di lunga data e ogni tanto ci sono divergenze. Intanto il presidente americano punta a concentrarsi sulla guerra in Ucraina, lo ha detto lo stesso Trump al termine del bilaterale con Macron al G7 a Evian. Bombardamenti russi su Kiev, almeno 5 le vittime accertate e decine i feriti. Zelensky intanto dice: abbiamo offerto a Putin la possibilità di incontrarci ovunque si potessero prendere decisioni concrete per porre fine alla guerra, ma non ha accettato. Zelensky propone a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti. E siamo al calcio, con la sorpresa ai mondiali, con Capoverde calesordio, ha fermato la Spagna sullo 0-0. Belgio-Egitto in campo a Seattle con gli egiziani in vantaggio per 1-0 al termine del primo tempo. In precedenza vittoria della Svezia 5-1 sulla Tunisia, la Costa d'Avorio ha superato di misura l'Ecuador 1-0. Nella nostra Serie A il Milan ha scelto Amorim per il dopo Allegri, 2 anni di contratto il rossonero al tecnico portoghese, ex del Manchester United. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
16: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Quando non sono a casa tutto bene.
22: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
23: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
24: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Collection delle 22, questa è Mina con Anche un uomo e bentrovati da Roberta Reversi con voi fino a mezzanotte.

0: muori.
1: Romantico ma muori? Pinguini tattici nucleari, noi siamo romanticissimi, non abbiamo alcuna voglia di morire, ma di vivere e di vivere con il nostro romanticismo e i nostri tanti sentimenti sempre buoni. Bentrovati da Roberta Reversi, buon inizio settimana e abbiamo iniziato al meglio quest'ultima parte della giornata, anzi della serata di Radio Subasio con il Radio Subasio Music Club, protagonista il giovane bravissimo cantautore Lorenzo Salvetti. Ma di emozioni continueremo ad averne tantissime, fra poco anche con Per un'ora d'amore, giustamente, perché dalle 22:30 circa fino a mezzanotte sarete voi i protagonisti di Per un'ora d'amore e quindi sarete voi a decidere quale musica suoneremo questa sera. Sono canzoni che voi scegliete con tutto il cuore, con tutta l'anima, e questo si percepisce da ogni nota, da ogni parola del testo, vi assicuro. Per cui fra pochissimo vi do anche le informazioni giuste per essere con noi, per essere protagonisti, e quindi vi darò i nostri contatti, perché adesso c'è lei. Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Stare

Mi ameresti, Renato Zero, una delle canzoni che spesso troviamo all'interno di Per un'ora d'amore, che sono molto molto richieste soprattutto dai sentimentali romantici, quelli che dicevano prima, di cui parlavano prima nella loro canzone Pinguini Tattici Nucleari, e che non moriranno mai. Il mondo è fatto di tanti romantici che spesso e volentieri si nascondono, non lo fanno sapere, non lo fanno capire, quasi si vergognassero di essere romantici, ma poi si svelano in Per un'ora d'amore, per fortuna. Allora, vi ricordo i nostri contatti: 348 075 8060 per i vostri messaggi e per i vostri vocali. Poi avete a disposizione l'app di Radio Subasio per prenotare la vostra canzone del cuore, magari per questa sera o per una delle prossime serate, come preferite. Inoltre l'indirizzo redazione@radiosubasio.it per farci conoscere una delle vostre storie d'amore più belle, più interessanti. Aggiungo che se non avete in mente la canzone ideale da poter dedicare al vostro lui o alla vostra lei, noi vi diamo una mano. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e sono sicura che ci troverete il pezzo che fa al caso vostro. Just Breathe, Pearl Jam.

0: prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
6: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
7: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.

ci siamo insieme a voi anche per questa sera, al vostro cuore soprattutto, che è quello che sceglie, quello che dichiara, che si dichiara con le parole giuste, con le canzoni giuste, quelle belle, quelle che magari non si sentono più da tanto tempo. Ecco, a proposito di canzoni, vi dicevo prima, se avete bisogno di un piccolo aiuto, noi siamo qui, andate sul sito di Radio Subasio e sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore, vedrete che ci troverete il pezzo che fa il caso vostro. Poi ricordo anche che avete sempre a disposizione il 348 075 8060 per i vostri messaggi, per i vostri vocali, e anche eventualmente voleste raccontarci la vostra storia d'amore, ecco, anche per diciamo parlarci di quella che è stata la vostra avventura più bella. Allora, primo protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera che ci invia il suo messaggio proprio al 348 075 8060 è Federico di Palermo, che scrive: vorrei dedicare la canzone You and Me di Antonacci a Valentina. Tra tutte le strade che avrei potuto percorrere, la più bella è stata quella che mi ha portato a te. Sei il mio pensiero più dolce, la mia calma nei giorni difficili e il sorriso che cerco ogni volta che chiudo gli occhi. Ti amo.

Siamo sempre qui su Per un'ora d'amore con Subasio e ovviamente continuano ad arrivare le vostre dediche, le vostre scelte musicali 348 075 8060 oppure l'app di Radio Subasio per le vostre prenotazioni. Da Saverio di Latina per Giorgia, la canzone di Gigi D'Alessio. Ce ne sono tanti di dediche, ogni tanto rischiano di sovrapporsi l'una all'altra. Da Saverio di Latina per Giorgia, sei la canzone che ogni giorno canta il mio cuore, amore mio. L'altra dedica fra pochissimo.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

0: mio, portami via.
1: Fabrizio Moro e la sua Portami Via in Per un'ora d'amore. Siamo vicinissimi alla nostra storia, la storia più bella della vostra vita, la storia d'amore più bella. Intanto un'altra dedica al 348 075 8060 da Salvatore di Napoli alla sua futura sposa Ilaria. Tu sei tutto ciò che cercavo dalla vita. Alex Britti, una su un milione per lei.
2: Accettami così,

Le 23 in punto, lasciamo questo spazio dunque alla vostra storia d'amore, quella più bella, quella che magari vi ha cambiato la vita, quella più importante, quella che potete inviare ogni giorno, ogni sera all'indirizzo redazione radiosubasio.it, ma potete anche inviare al 348 075 8060 di Radio Subasio con un messaggio o con un vocale se preferite. Quella di stasera è la storia di Giovanni e Laura di Corciano. A raccontarcela è lui, Giovanni, che scrive così: è iniziato tutto per gioco. 4 anni fa eravamo seduti ad un bar e ascoltavamo la musica quando ci siamo detti: vogliamo provare a frequentarci. E tu con voce bassa hai proseguito: io però ho paura di soffrire ancora. Allora io ti ho fatto delle promesse, sincere promesse, e oggi siamo qui, uno di fronte all'altro, al solito bar, uniti più che mai. Ti amo. La canzone per loro è di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, Un nuovo bacio.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Just gonna stand
3: there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

Roberta Reversi in Per un'ora d'amore su Subasio, l'unico posto dove il vostro cuore riesce veramente ad aprirsi e lascia le sue confidenze. La prossima dedica arriva da Stefania di Fossombrone per il suo Gianfranco. Sei l'unico uomo che ha saputo capirmi veramente. Ti amo. Almeno tu nell'universo, Mia Martini.

prosegue il nostro appuntamento con Per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte. Io sono sempre pronta a spronarvi ad inviare al 348 075 8060 un vocale anziché un messaggio. Vanno benissimo anche i messaggi, per carità, però io dico che con un vocale siete voi stessi con la vostra voce a parlare dei vostri sentimenti e nessuno meglio di voi potrebbe esprimerli. Ecco perché spesso vi invito ad inviare i vostri vocali, ma siccome sono bellissimi anche i vostri messaggi, adesso vi leggo quello di Tommy di Salerno per Valerio. Dimmi che ce la fai ad amarmi tanto quanto ti amo io. Sorprendimi, Stadio.

Raccontami Francesco Renga e poi in Per un'ora d'amore anche la dedica da parte di Manuela di Siena per Mauro. Anche la nostra storia sarà così, senza fine. Gino Paoli.

0: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli ipermarket aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali. Hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
4: Enovitis in campo arriva in Toscana, per la prima volta nel Chianti Classico. Trattori, vendemmiatrici e robot in azione il 17 e 18 giugno a Greve in Chianti alla tenuta di Nozzole. Il futuro della viticoltura ti aspetta. Ingresso gratuito. Info e novitisincampo.it.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
9: Perché se non deghi, non ci credi!
10: Che affa! Che affa che fa! Dai chi la soluzione ha!
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festa. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
14: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da Unieuro.

Per un'ora d'amore prosegue stasera con la dedica di Renzo di Bologna per Fabiola. Il suo messaggio è questo: quanto vorrei capire veramente perché ti sei allontanata da me, amore mio. E la canzone che le dedica è Dimmi dove sei, di Giorgia.

0: Neve al sole ultimo e alle 23:48 qui per un'ora d'amore anche i Luna Pop con la loro Vorrei. Questa è la canzone scelta da Giovanna di Genova per il suo Carlo. Vorrei averti tutto per me, per tutta la vita. E ancora buon ascolto, siete su Subasio con Per un'ora d'amore.
1: Vorrei

Con Fiorella Mannoia siamo arrivati su Subasio alle 23:57, fra pochissimo la mezzanotte insieme a Loredana Bertè e alla sua Sei Bellissima. Nel frattempo il mio saluto con un pensiero di John Milton. Con te conversando dimentico ogni tempo e le stagioni e i loro mutamenti. Tutte mi piacciono allo stesso modo. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Porta Radio Sobasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Sobasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: Masters. Dall'11 al 19 luglio a Segaglia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
1: Radio Subasio.

e quanto sono disperati. Li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

0: Radio Subasio.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?